Blu Notte. Stai ascoltando Blu Notte. Blu Notte. RPR 102 104. La notte.

0: Sono le 2:59 minuti.
1: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
2: Questa è la notte di RPR.
1: Blu notte.

Stai ascoltando Blu Notte. RPR 102 104. La notte.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 5 e 58 minuti.
3: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta Prezzo Soci.

0: Spaccio Occhiali Vision. Risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
2: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Per te che sei socio, alla COP oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È COP Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta Prezzo Soci.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: L'ora esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 6 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar Al Thani nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo sulla chiusura del conflitto in Iran. Incontro confermato dallo stesso Rubio. Stati Uniti e Iran stanno negoziando un memorandum di una sola pagina e 14 punti per terminare il conflitto e stabilire un quadro di riferimento per trattative più dettagliate. Il Qatar sta svolgendo un ruolo di mediazione primario. Il conflitto tra Russia ed Ucraina potrebbe essere giunto ai titoli di coda. Lo ha lasciato intendere Vladimir Putin commentando ai giornalisti la proposta del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa di avviare un dialogo con Mosca. Credo che il conflitto stia volgendo al termine, ha affermato, aggiungendo che il Cremlino non ha mai rifiutato di negoziare con Bruxelles. Putin ha poi specificato che come ruolo di interlocutore preferirebbe l'ex cancelliere tedesco Schröder. La cronaca: una donna che viaggiava su un autobus di linea è stata ferita gravemente a martellate dal marito a Stroncone in provincia di Terni. L'uomo è ora ricercato dai carabinieri. Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla procura di Terni, l'aggressore indossava ancora il braccialetto elettronico al momento dell'attacco. Il dispositivo era stato disposto dopo precedenti episodi di violenza nei confronti della moglie. La donna è ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Terni in gravi condizioni per le ferite riportate alla testa. Si indaga sulla morte di un uomo di 34 anni, Placido Barile, trovato senza vita dentro una Smart a Palermo. A lanciare l'allarme è stato il fratello. Sul posto sono arrivati i sanitari della 118, ma per la vittima non c'era più nulla da fare. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe ferite di arma da fuoco al volto e alla testa. Sul caso indagano i carabinieri, che analizzeranno le videocamere di sorveglianza della zona. Siamo allo sport. Il tennis: nessuna sorpresa per Jannik Sinner nel suo debutto all'Internazionale d'Italia 2026. Dopo aver chiuso la scorsa edizione con la sconfitta in finale contro Carlos Alcaraz, l'azzurro riparte dal netto successo per 6-3 6-4 contro Sebastian Hofner. Avanzano anche Bellucci, Cobolli e Pellegrino, out invece Jasmine Paolini. Per il calcio, nella 36esima giornata di Serie A, l'Inter, neocampione d'Italia, batte 3-0 la Lazio e si prende il primo round. Il secondo sarà infatti la finale di Coppa Italia del 13 maggio. Cagliari-Udinese finisce 0-2. Il sabato di campionato si è chiuso con la vittoria di misura della Juventus su Lecce. Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Voglio più!
6: Più!
5: Più!
7: Ma più cosa?
5: Più risparmio!
7: Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
5: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
7: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
5: Questa è convenienza!
7: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
9: Avo Prorit, associazione volontaria promozione ricerca tumori. Dal 1982 tra la gente, per la gente, in Parma e provincia. Informazione, prevenzione, ricerca, assistenza in campo oncologico. Un aiuto per chi ti aiuta. Sostieni i nostri progetti destinando il 5 per 1000 all'Avo Prorit.
6: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
8: A San Secondo Parmense torna Sapor Day 9 e 10 maggio in Piazza Mazzini davanti alla Rocca dei Rossi. Due giorni tra gusto, show cooking e degustazioni. Ristorazione con tre menù di bosco, fiume e terra a cura di chef del territorio. Dalle 12 alle 22 cucine sempre aperte. Sapor Day 9 e 10 maggio San Secondo Parmense. Ingresso gratuito.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
1: Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
2: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
3: Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
4: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.

dentro l'aria, dentro il respiro. Quel respiro mi porta su. Ancora chiedo di star bene quando fuori piove, bagno il pavimento di un hotel. Arriverà una stella da abbagliare, l'orizzonte senza fine. Nei corridoi di luce riflessa, rifletto

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 8 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno e buona domenica dalla redazione.
5: L'allarme antivirus arriva in Italia. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave MV Ondius, poi ricoverata e morta a Johannesburg a causa del virus. 4 le regioni coinvolte: Calabria, Campania, Toscana e Veneto, disposte le quarantene precauzionali. Intanto è tutto pronto a Tenerife per le operazioni di evacuazione della nave.
4: Una donna che viaggiava su un autobus di linea è stata ferita gravemente a martellate dal marito a Stroncone, in provincia di Terni. L'uomo è ora ricercato dai carabinieri. Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla procura di Terni, l'aggressore indossava ancora il braccialetto elettronico al momento dell'attacco. Il dispositivo era stato disposto dopo precedenti episodi di violenza nei confronti della moglie. La donna è ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Terni in gravi condizioni per le ferite riportate alla testa.
5: Medio Oriente, gli Stati Uniti attendono da venerdì la risposta da parte dell'Iran alla loro ultima proposta di pace per chiudere la guerra, mentre la fragile tregua regge. Il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar Al Thani nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo sulla chiusura del conflitto in Iran. Al centro dell'incontro un memorandum di una sola pagina e 14 punti.
4: Intanto il Ministero degli Esteri israeliano ha reso noto che due attivisti della Global Sumud Flotilla, Saif Bukeshek e Tiago Avia, arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana, sono stati espulsi. Israele non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza, ha dichiarato il Ministero su X.
5: Il conflitto tra Russia ed Ucraina potrebbe essere giunto ai titoli di coda. Lo ha lasciato intendere Vladimir Putin commentando ai giornalisti la proposta del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa di avviare un dialogo con Mosca. Credo che il conflitto stia volgendo al termine, ha affermato, aggiungendo che il Cremlino non ha mai rifiutato di negoziare con Bruxelles. Putin ha poi specificato che come ruolo di interlocutore preferirebbe l'ex cancelliere tedesco Schröder.
4: Il tennis, bene Jannik Sinner nel suo debutto agli internazionali d'Italia dopo aver chiuso la scorsa edizione con la sconfitta in finale contro Carlos Alcaraz, assente quest'anno per infortunio. L'azzurro riparte dal netto successo per 6-3-6-4 contro Sebastian Hofner. Sentiamolo nel post-match in conferenza stampa.
6: Partita comunque non scontata, per me era un giocatore tra virgolette nuovo e ne dovevo adattarmi un attimino, però sono contento, sai, le prime partite sono sempre difficili, quindi sono soddisfatto, ecco.
4: A Roma avanzano anche Bellucci, Cobolli e Pellegrino, out invece Jasmine e Paolini.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
7: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
8: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
9: tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
10: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
11: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta Prezzo Soci.
12: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
13: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: AVO Prorit, associazione volontaria promozione ricerca tumori. Dal 1982 tra la gente, per la gente, in Parma e provincia. Informazione, prevenzione, ricerca, assistenza in campo oncologico. Un aiuto per chi ti aiuta. Sostieni i nostri progetti destinando il 5 per 1000 all'AVO Prorit.
1: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
2: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
3: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma, telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
4: Spaccio Occhiali Vision per il benessere della tua vista.
5: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
6: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea

0: completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
0: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 9:00.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: La nave da crociera Ondius, su cui è stato riscontrato un focolaio di antivirus, è entrata in porto nell'isola di Tenerife, alle Canarie. Nelle prossime ore è prevista una procedura speciale di sbarco dei passeggeri e di parte dell'equipaggio, studiata per mantenere queste persone isolate ed evitare ulteriori contagi. Le autorità hanno impedito l'attracco, la nave rimarrà in rada. Le persone a bordo, dopo lo sbarco, saranno rimpatriate su voli speciali. In Italia, in quarantena 4 persone che erano sullo stesso volo di una delle vittime.
4: Il Ministero degli Esteri israeliano ha reso noto che i due attivisti della Global Sumo de Flotilla, arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana, sono stati espulsi. In un post su X, il Ministero ha dichiarato che dopo il completamento delle indagini, i due provocatori professionisti, Saif Boukhashek e Tiago Aviglia, appartenenti alla flottiglia delle provocazioni, sono stati espulsi oggi da Israele. Israele non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza.
5: L'Iran per la prima volta ha fornito dettagli sulle ferite riportate da Mojtaba Khamenei, l'attuale guida suprema del paese, nei raid di Stati Uniti ed Israele che a inizio conflitto hanno causato la morte di suo padre Ali Khamenei. Un funzionario iraniano, secondo il Wall Street Journal, avrebbe confermato che Mojtaba ha avuto lesioni a rotula e schiena, precisando però che gode di buona salute.
4: La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione. Vladimir Putin spiazza tutti così con una previsione a sorpresa al termine di una lunga giornata cominciata con una parata sulla Piazza Rossa, decisamente in sordina nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo. In serata poi la svolta con l'apertura a un dialogo con l'UE proposto anche ieri dal presidente del Consiglio europeo Costa. Non abbiamo mai rifiutato di tenere negoziati con l'UE, come candidato al ruolo di negoziatore preferirei l'ex cancelliere tedesco Schröder, le parole del presidente russo.
5: La cronaca: continuano senza sosta le ricerche di Sonia Bottacchiari, dei suoi figli di 14 e 16 anni e dei 4 cani spariti dopo essere partiti dal Piacentino il 20 aprile a bordo della loro auto. Le operazioni si stanno concentrando nell'area di Tarcento, in provincia di Udine, dove è stato agganciato l'ultimo segnale telefonico della famiglia nella notte tra il 21 e il 22 aprile. Tra le numerose segnalazioni arrivate ai carabinieri, una viene considerata particolarmente credibile. Un escursionista avrebbe visto la donna insieme ai due ragazzi e ai cani in una zona montana del Friuli Venezia Giulia.
4: Sono fiori e piante i regali più scelti per la festa della mamma, preferiti da quasi un italiano su due, nettamente davanti ad accessori come gioielli, bigiotteria e profumi. A seguire si collocano i dolci e chi non farà alcun regalo, entrambi al 14%, mentre il 7% preferisce regalare un'esperienza come un soggiorno, un pranzo al ristorante o in agriturismo. E quanto emerge da un'indagine online della Coldiretti in occasione della ricorrenza del 10 maggio.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
6: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
7: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
8: AVO Prorit, associazione volontaria promozione ricerca tumori. Dal 1982 tra la gente, per la gente, in Parma e provincia. Informazione, prevenzione, ricerca, assistenza in campo oncologico. Un aiuto per chi ti aiuta. Sostieni i nostri progetti destinando il 5 per 1000 all'Avo Prorit.
9: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
10: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
11: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
1: A San Secondo Parmense torna Sapor Day 9 e 10 maggio in Piazza Mazzini davanti alla Rocca dei Rossi. Due giorni tra gusto, show cooking e degustazioni. Ristorazione con tre menù di bosco, fiume e terra a cura di chef del territorio. Dalle 12 alle 22 cucine sempre aperte. Sapor Day 9 e 10 maggio San Secondo Parmense. Ingresso gratuito.
2: Voglio più! Più! Più!
3: Ma più cosa?
2: Più risparmio!
3: Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
2: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
3: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
2: Questa è convenienza!
3: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
5: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
6: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati, in convenzione INPS, facile da ottenere, comodo da restituire. In prestito ai lavoratori dipendenti, a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
7: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
2: Da Spaccio occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni vista e sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
0: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 9 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Un giorno dalla redazione.
5: Guerra nel Golfo ancora in primo piano. Gli Stati Uniti attendono da venerdì la risposta da parte dell'Iran alla loro ultima proposta di pace per chiudere la guerra, mentre la fragile tregua regge. Il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar Al Thani nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo sulla chiusura del conflitto. Dopo il fallimento nella guerra militare, il nemico sta cercando di trasferire la guerra sul terreno economico, ha sostenuto il presidente iraniano Pezeshkian.
4: In Pakistan, secondo quanto riferito dalle autorità locali, alcuni militanti hanno fatto esplodere un'autobomba presso un posto di blocco nel nord-ovest e hanno aperto il fuoco contro la polizia, uccidendo almeno 12 persone e ferendone 5. Diversi militanti sono entrati in azione, ha detto l'AFP il funzionario di polizia di Banu Muhammad Sajjad Khan, confermando che 12 agenti sono morti, un altro risulta disperso.
5: Un sisma ha scosso ieri sera diverse regioni della zona centro-meridionale del Cile. La scossa, registrata alle 22.35 ora locale, ha avuto una magnitudo di 5.8 con epicentro a 41 km ad est di Lebu e a 24 km di profondità, secondo quanto indicato dal Centro Sismologico Nazionale. Al momento non risultano segnalazioni ufficiali di danni gravi a persone o infrastrutture, ma le autorità stanno monitorando la situazione.
4: Si indaga sulla morte di un uomo di 34 anni, Placido Barile, trovato senza vita dentro una Smart a Palermo. A lanciare l'allarme è stato il fratello. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma per la vittima non c'era più nulla da fare. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe ferite d'arma da fuoco al volto e alla testa. Sul caso indagano i carabinieri, che analizzeranno le videocamere di sorveglianza della zona.
5: Continuano senza sosta le ricerche di Sonia Bottacchiari, dei suoi figli di 14 e 16 anni e dei quattro cani spariti dopo essere partiti dal Piacentino il 20 aprile a bordo della loro auto. Le operazioni si stanno concentrando nell'area di Tarcento, in provincia di Udine, dove è stato agganciato l'ultimo segnale telefonico della famiglia nella notte tra il 21 e il 22 aprile. Tra le numerose segnalazioni arrivate ai carabinieri, una viene considerata particolarmente credibile. Un escursionista avrebbe visto la donna insieme ai due ragazzi e ai cani in una zona montana della Friuli Venezia Giulia.
4: Il calcio: nella 36esima giornata di Serie A, l'Inter, neocampione d'Italia, batte 3-0 la Lazio e si prende il primo round. Il secondo sarà la finale di Coppa Italia del 13 maggio. Cagliari-Udinese finisce 0-2. Il sabato di campionato si chiude invece con la vittoria di misura della Juventus su Lecce. Oggi il lunch match è Verona-Como, alle 15 Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa, alle 18 Parma-Roma, alle 20.45 Milan-Atalanta. La giornata si chiude lunedì con Napoli-Bologna.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
6: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
7: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta Prezzo Soci.
0: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
8: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
9: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Spaccio Occhiali Vision per il benessere della tua vista.
2: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
0: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: Vera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini. Anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
1: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
2: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere, comodo da restituire. In prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
3: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
4: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
5: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
6: A San Secondo Parmense torna Sapor Day, 9 e 10 maggio, in Piazza Mazzini, davanti alla Rocca dei Rossi. Due giorni tra gusto, show cooking e degustazioni. Ristorazione con tre menù di bosco, fiume e terra, a cura di chef del territorio. Dalle 12 alle 22, cucine sempre aperte. Sapor Day, 9 e 10 maggio, San Secondo Parmense, ingresso gratuito.
7: Voglio più, più, più.
8: Ma più cosa?
7: Più risparmio.
8: Ma vai da Conad. Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
7: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
8: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
7: Questa è convenienza.
8: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su conad.it. Conad, persone oltre le cose.

0: L'ora esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 10 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione. Vladimir Putin spiazza tutti con una previsione a sorpresa al termine di una lunga giornata, cominciata con una parata sulla Piazza Rossa decisamente in sordina, nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo. In serata ieri la svolta con l'apertura ad un dialogo con l'Unione Europea, proposto anche ieri dal presidente del Consiglio Europeo Costa. Il presidente russo Putin ha dichiarato che Mosca non ha ricevuto alcuna proposta dall'Ucraina in merito ad un ampio scambio di prigionieri, annunciato dal presidente americano Donald Trump.
4: Gli Stati Uniti attendono da venerdì la risposta da parte dell'Iran alla loro ultima proposta di pace per chiudere la guerra, mentre la fragile tregua regge. Il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar Al Thani nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo sulla chiusura del conflitto. Dopo il fallimento nella guerra militare, il nemico sta cercando di trasferire la guerra sul terreno economico, lo ha sostenuto il presidente iraniano Massoud Pezeshkian.
5: In Pakistan, secondo quanto riferito dalle autorità locali, alcuni militanti hanno fatto esplodere un'autobomba presso un posto di blocco nel nord-ovest del paese e hanno aperto il fuoco contro la polizia, uccidendo almeno 12 persone e ferendone 5.
4: La cronaca: si sottopone un intervento chirurgico di addominoplastica, ma i sanitari si dimenticano un paio di forbici nella pancia. E quanto sarebbe accaduto a una donna di 53 anni, nata a Cassandrino, in provincia di Napoli e residente nella provincia di Piacenza, che ha denunciato l'accaduto alla polizia. L'intervento è stato eseguito in una clinica privata del capoluogo partenopeo il 25 ottobre del 2025, ma una volta a casa dei genitori, dopo essere stata dimessa, la donna ha subito accusato lancinanti dolori, malori e anche perdita di coscienza. La verità è venuta a galla dopo un attacco e 7 mesi di forti dolori.
5: Il corpo senza vita di una donna è stato rinvenuto dai vigili del fuoco e intervenuti con diverse squadre a Settimo Torinese, in provincia di Torino, per spegnere un incendio di rifiuti e masserizie stoccati nei pressi di una carrozzeria. Il 118, durante le operazioni di soccorso, ha rinvenuto nella cascina vicina una donna deceduta che, secondo i primi accertamenti, sarebbe morta ben prima del rogo. Il personale sanitario sta poi supportando le operazioni di evacuazione di una palazzina adiacente a causa del fumo provocato dall'incendio.
4: Lo sport: nuova giornata di tennis, gli internazionali d'Italia nel tabellone maschile, 3 gli italiani in campo. Lorenzo Musetti se la vedrà contro Francisco Cerundolo, Luciano Darderi affronterà invece Tommy Paul, mentre sarà super sfida per Matteo Arnaldi. Il sanremese viene dal grande successo in 3-7 contro il numero 6 del seeding Alex De Minore, sfiderà il giovane talento spagnolo Rafael Hodar. Grande match anche nel femminile con Elisabetta Cocciaretto, il terzo turno a Roma per la prima volta in carriera, che giocherà contro la numero 3 al mondo, Iga Swiatek.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
6: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
8: AVO Prorit, associazione volontaria promozione ricerca tumori. Dal 1982 tra la gente, per la gente, in Parma e provincia. Informazione, prevenzione, ricerca, assistenza in campo oncologico. Un aiuto per chi ti aiuta. Sostieni i nostri progetti destinando il 5 per 1000 all'AVO Prorit.
9: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.
10: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
11: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.

0: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
1: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
3: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
4: Voglio più!
5: Più!
4: Più!
6: Ma più cosa?
4: Più risparmio!
6: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
4: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
6: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
4: Questa è convenienza!
6: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.

0: Boys. Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
1: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
2: Promozione valida fino al 30 giugno 2026. Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 12:00.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: È iniziato intorno alle 10:30 a Tenerife il trasferimento dei passeggeri e di parte dei membri dell'equipaggio del MV Ondius, la nave da crociera su cui è scoppiata un'epidemia di hantavirus. Sulla Ondius sono saliti prima medici e infermieri con i dispositivi di protezione per una prima valutazione epidemiologica e per dare il via libera agli sbarchi di quasi tutte le 149 persone di 23 nazionalità a bordo. Resteranno solo alcuni marittimi incaricati di riportare la barca nei Paesi Bassi.
4: Il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe essere giunto ai titoli di coda, lo ha lasciato intendere Vladimir Putin commentando ai giornalisti la proposta del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa di avviare un dialogo con Mosca. Credo che il conflitto stia volgendo al termine, ha affermato, aggiungendo che il Cremlino non ha mai rifiutato di negoziare con Bruxelles. Putin ha poi specificato che come ruolo di interlocutore preferirebbe l'ex cancelliere tedesco Schröder o comunque qualsiasi leader che non abbia espresso giudizi negativi sulla Russia.
5: Guerra nel Golfo, un proiettile non identificato ha colpito una nave al largo delle coste del Qatar nelle prime ore di questa mattina, dopo che i pasdaran iraniani avevano minacciato ieri di prendere di mira navi nemiche nella regione. Si è sviluppato un piccolo incendio, ma è stato spento, non ci sono vittime. Non è stato segnalato alcun impatto sull'ambiente, ha precisato l'agenzia marittima britannica.
4: Lite tra adolescenti in centro Napoli. Un 14enne è stato accoltellato in piazza Municipio, fermato un 15enne per tentato omicidio. È successo ieri sera sul tardi, sul posto era presente una pattuglia della polizia municipale che ha subito bloccato il ragazzino armato. Le coltellate all'addome, almeno 3, hanno raggiunto gli organi interni. Il ferito è stato operato, ora in prognosi riservata nel reparto di rianimazione.
5: Ci sono novità nelle indagini sulla morte del 38enne Andrea Costantini, il macellaio di penne trovato senza vita il 15 settembre 2025 all'interno della cella frigorifera di un supermercato di Termoli dove era impiegato. La Procura della Repubblica di Larino ha accolto le istanze presentate dalla difesa della famiglia e disposto l'acquisizione ufficiale della copia forense integrale del cellulare della vittima. Il fascicolo al momento aperto contro ignoti ipotizza i reati di omicidio volontario, omicidio colposo e istigazione al suicidio.
4: Si annuncia una giornata ad alta tensione per il trasporto aereo italiano. L'11 maggio una serie di scioperi coinvolgerà compagnie aeree, servizi aeroportuali e personale di terra con rischio concreto di ritardi, cancellazioni e pesanti disagi per migliaia di passeggeri. Al centro della mobilitazione c'è lo sciopero nazionale del personale EasyJet, ma le proteste interesseranno anche numerosi aeroporti italiani da Roma a Palermo, passando per Napoli, Cagliari e Varese.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
6: Pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
8: AVO Prorit, associazione volontaria promozione ricerca tumori. Dal 1982 tra la gente, per la gente, in Parma e provincia. Informazione, prevenzione, ricerca, assistenza in campo oncologico. Un aiuto per chi ti aiuta. Sostieni i nostri progetti destinando il 5 per 1000 all'AVO Prorit.
0: Rivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
9: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta Prezzo Soci.
10: Radio Parma presenta

0: Tra poco torna Selecta.
1: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro. Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
2: A San Secondo Parmense torna Sapor Day 9 e 10 maggio in Piazza Mazzini davanti alla Rocca dei Rossi. Due giorni tra gusto, show cooking e degustazioni. Ristorazione con tre menù di bosco, fiume e terra a cura di chef del territorio. Dalle 12 alle 22 cucine sempre aperte. Sapor Day 9 e 10 maggio San Secondo Parmense. Ingresso gratuito.
3: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
4: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
5: Voglio più, più, più.
6: Ma più cosa?
5: Più risparmio.
6: Ma vai da Conad. Con i prodotti a marchio Conad dal 6 maggio al 7 giugno puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
5: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
6: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
5: Questa è convenienza.
6: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
7: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.

0: Tra poco torna Selecta.
1: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
2: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
3: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
4: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
5: Stai ascoltando Selecta su Radio Parma, musica selezionata da Monica Sensini.

0: Tra poco torna Selecta.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
3: Sono le 13 e 6 minuti.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Sbarco delle prime persone dalla nave Ondius, dove è stato riscontrato un focolaio di antivirus. Gli evacuati spagnoli, 13 turisti e un membro dello staff sono stati trasbordati su due lance fino ad una piattaforma al molo del porto industriale di Tenerife. Poi su un autobus scortato dai militari dell'unità di emergenza all'aeroporto e poi su un aereo militare. I passeggeri asintomatici volano verso Madrid, poi all'ospedale della difesa in osservazione per 42 giorni. Dopo sono scesi i passeggeri dei Paesi Bassi. Domani ultimo volo di rimpatrio in Australia.
5: Gli Stati Uniti continuano ad attendere la risposta da parte dell'Iran alla loro ultima proposta di pace per chiudere la guerra, mentre la fragile tregua regge. Sabato il presidente Trump ha ribadito di aspettarsi di avere notizie molto presto da Teheran. Intanto l'esercito iraniano avverte che i paesi che applicano le sanzioni statunitensi contro Teheran incontreranno difficoltà nel transito attraverso lo stretto di Hormuz. L'Iran non si piegherà mai al nemico, negoziare non significa arrendersi, ha dichiarato il presidente Pezeshkian.
6: Il ministro degli esteri israeliano ha reso noto che i due attivisti della Global Sumud Flotilla, arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana, sono stati espulsi. Videomessaggio di appello per la Palestina libera di Saif Bukeshek di Scalo ad Atene, prima di imbarcarsi per la Spagna. Liberato anche Tiago Avila.
5: Alpini, faro per il futuro dell'Italia. Questo è lo striscione che apre la sfilata conclusiva della 97esima adunata nazionale degli alpini che si è tenuta a Genova. 90.000 penne nere nel centro della città, poi la cerimonia del passaggio della stecca con la città di Brescia, sede della prossima adunata. Nel capoluogo ligure oltre 400.000 persone, custodi di una nobile tradizione di lealtà e coraggio, risorsa preziosa e contributo alla vita dell'intera comunità, le parole del capo dello Stato Mattarella.
6: Nuovi retroscena emergono sul delitto di Garlasco. Durante la deposizione del 5 maggio come persona informata sui fatti, Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, ha rivelato ai carabinieri: mi parlò dei video con Stasi. Di segno opposto però la testimonianza del fratello Marco Poggi, che il giorno seguente ha negato categoricamente: non li ho mai mostrati a nessuno. Tuttavia Marco non esclude del tutto un'ipotesi: qualcuno potrebbe averli visti mentre uscivo dalla stanza, ma resta un'idea assurda.
5: Sono fiori e piante i regali più scelti per la festa della mamma, preferiti da quasi un italiano su due, nettamente davanti ad accessori come gioielli, bigiotteria e profumi. A seguire si collocano i dolci e chi non farà alcun regalo, entrambi al 14%, mentre il 7% preferisce regalare un'esperienza come un soggiorno, un pranzo al ristorante o in agriturismo. E quanto emerge da un'indagine online della Coldiretti in occasione della ricorrenza del 10 maggio.
6: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
8: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
9: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
10: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
11: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
12: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1.000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta Prezzo Soci.
13: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
14: Stai ascoltando Selecta su Radio Parma, musica selezionata da Monica Sensini.

0: Tra poco torna Selecta.
1: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro. Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
2: Spazio Occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
3: Da Spazio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni vista e sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, a Sorbo Lumezzani, Largo Alberazza 12.
4: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
5: Avo Prorit, associazione volontaria promozione ricerca tumori. Dal 1982 tra la gente, per la gente, in Parma e provincia. Informazione, prevenzione, ricerca, assistenza in campo oncologico. Un aiuto per chi ti aiuta. Sostieni i nostri progetti destinando il 5 per 1000 all'Avo Prorit.

0: Tra poco torna Selecta.
1: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom. Centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.
2: Voglio più! Più! Più!
3: Ma più cosa?
2: Più risparmio!
3: Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
2: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
3: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
2: Questa è convenienza!
3: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad. Persone oltre le cose.

Stai ascoltando Selecta su Radio Parma, il meglio degli anni 70, 80, 90, mixati da Monica Sensini.

0: Seletta torna su Radio Parma sabato prossimo dalle 13 alle 15 e in replica la domenica dalle 12 alle 14. Non mancare, non mancare.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
3: Sono le 14 e 15 minuti. Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: È iniziato intorno alle 10.30 lo sbarco dei passeggeri della nave da crociera MV Ondius colpita da un focolaio di antivirus e arrivata nel porto di Granadiglia nel sud-est dell'isola di Tenerife. Scattato il piano di evacuazione di croceristi e membri dell'equipaggio che dopo un primo controllo medico a bordo sarebbero risultati asintomatici. Sull'isola anche il direttore generale dell'OMS Ghebreyesus, che lancia messaggi per tranquillizzare la popolazione affermando che questa situazione non è comparabile a quella del Covid, che il rischio per la popolazione locale è basso e che il governo spagnolo ha preparato tutto per prevenire qualunque problema.
4: Il conflitto tra Russia ed Ucraina potrebbe essere ai titoli di coda. Lo ha lasciato intendere Vladimir Putin commentando ai giornalisti la proposta del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa di avviare un dialogo con Mosca. Credo che il conflitto stia volgendo al termine, ha affermato, aggiungendo che il Cremlino non ha mai rifiutato di negoziare con Bruxelles. Putin ha poi specificato che come ruolo di interlocutore preferirebbe l'ex cancelliere tedesco Schröder o comunque qualsiasi leader che non abbia espresso giudizi negativi sulla Russia.
5: Gli Stati Uniti invece continuano ad attendere la risposta da parte dell'Iran alla loro ultima proposta di pace per chiudere la guerra, mentre la fragile tregua regge. Il segretario di Stato americano Rubio e l'inviato della Casa Bianca Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo sulla chiusura del conflitto in Iran.
4: Proseguono le ricerche del marito della donna aggredita ieri sul bus a Terni. La vittima, 43 anni, è gravemente ferita dopo essere stata colpita a martellate mentre si trovava su un mezzo di linea. L'aggressore è riuscito a fuggire a piedi facendo perdere le proprie tracce, ma è stato identificato come marito della donna. Come è emerso dalle indagini, l'uomo indossava il braccialetto elettronico per reati da codice rosso nei confronti della moglie, ma se l'è strappato prima di scappare.
5: Una ragazza di 29 anni è morta nella notte dopo che l'auto che guidava è finita in una scarpata. L'incidente è avvenuto intorno alle 3 sulla strada provinciale 122 nel comune di Ultimo, in provincia di Bolzano. L'auto, secondo quanto ricostruito finora, in un tratto privo di guardrail è uscita di strada finendo la corsa dopo circa 200 metri contro alcuni alberi presenti nella scarpata. Insieme alla 29enne viaggiavano altre due persone. Una è rimasta lievemente ferita e l'altra incolume.
4: Calcio: il Milan perde Christian Pulisic per la gara contro l'Atalanta. L'attaccante statunitense si è infatti fermato nella rifinitura per un problema al gluteo e sarà assente per la sfida della 36esima giornata in programma delle 20.45 a San Siro. Alle 15 scenderanno in campo Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa. Alle 18 Parma-Roma, in corso Verona-Como.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
7: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta prezzo soci.
8: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
9: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
10: A San Secondo Parmense torna Sapor Day 9 e 10 maggio in Piazza Mazzini davanti alla Rocca dei Rossi. Due giorni tra gusto, show cooking e degustazioni. Ristorazione con tre menù di bosco, fiume e terra a cura di chef del territorio. Dalle 12 alle 22 cucine sempre aperte. Sapor Day 9 e 10 maggio San Secondo Parmense. Ingresso gratuito.

0: pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
2: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
3: Da Spaccio occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbo Lomezzani, Largo Alberazza 12.
4: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
5: Avo Prorit, associazione volontaria promozione ricerca tumori. Dal 1982 tra la gente, per la gente, in Parma e provincia. Informazione, prevenzione, ricerca, assistenza in campo oncologico. Un aiuto per chi ti aiuta. Sostieni i nostri progetti destinando il 5 per 1000 all'Avo Prorit.

0: San Secondo Parmense torna a Support Day 9 e 10 maggio in Piazza Mazzini davanti alla Rocca dei Rossi. Due giorni tra gusto, show cooking e degustazioni. Ristorazione con tre menù di bosco, fiume e terra a cura di chef del territorio. Dalle 12 alle 22 cucine sempre aperte. Support Day 9 e 10 maggio San Secondo Parmense. Ingresso gratuito.
1: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
2: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere, comodo da restituire. In prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
3: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
4: Voglio più! Più! Più!
5: Ma più cosa?
4: Più risparmio!
5: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
4: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
5: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
4: Questa è convenienza!
5: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad. Persone oltre le cose.
6: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
7: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 14 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Il Cremlino ha annunciato l'arrivo presto a Mosca degli inviati americani Witkoff e Kushner per proseguire il dialogo tra Russia e Stati Uniti sul tema della guerra in Ucraina. A confermarlo è stato il consigliere presidenziale russo Ushakov parlando ad un'emittente televisiva. Prima o poi, e credo abbastanza presto, i nostri omologhi Witkoff e Kushner verranno a Mosca, ha dichiarato. Continueremo il nostro dialogo con loro.
4: Intanto gli Stati Uniti continuano ad attendere la risposta da parte dell'Iran alla loro ultima proposta di pace per chiudere la guerra, mentre la fragile tregua regge. L'Iran non si piegherà mai al nemico, così però il presidente Pezeshkian, sottolineando: se parliamo di avviare colloqui non significa che ci arrendiamo o ci ritiriamo, ma piuttosto che puntiamo a realizzare i diritti dell'Iran e a difendere con forza gli interessi nazionali.
5: Prosegue lo sbarco dei passeggeri della nave Ondius, su cui era stato riscontrato un focolaio di antivirus che si trova nel porto di Granadilla, Tenerife. I passeggeri sbarcati verranno poi direzionati agli ospedali per misure di accertamento e successiva attivazione della quarantena. In Italia il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave Ondius, poi ricoverata e morta a Johannesburg a causa del virus. 4 le regioni coinvolte, Calabria, Campania, Toscana e Veneto, dove sono state disposte le quarantene precauzionali.
4: Ma nuove retroscena emergono sul delitto di Garlasco. Durante la deposizione del 5 maggio, come persona informata sui fatti, Stefania K, cugina di Chiara Poggi, ha rivelato ai carabinieri: mi parlò dei video con Stasi. Di segno opposto la testimonianza del fratello Marco Poggi, che il giorno seguente ha negato categoricamente: non li ho mai mostrati a nessuno. Tuttavia Marco non esclude del tutto un'ipotesi: qualcuno potrebbe averli visti mentre uscivo dalla stanza, ma resta un'idea assurda.
5: Si annuncia una giornata ad alta tensione per il trasporto aereo italiano. Domani infatti sono previsti una serie di scioperi che coinvolgeranno compagnie aeree, servizi aeroportuali e personale di terra, con il rischio concreto di ritardi, cancellazioni e pesanti disagi per migliaia di passeggeri. Al centro della mobilitazione c'è lo sciopero nazionale del personale EasyJet, ma le proteste interesseranno anche numerosi aeroporti italiani.
4: Calcio, giornata storica per il Como. La vittoria del Bentegodi contro il Verona, già retrocesso, regala ai lariani l'aritmetica conquista di un posto in Europa per la prossima stagione. A firmare il successo per 1-0 dei lariani è Dukivas al 26esimo della ripresa. Alle 18 Parma-Roma, alle 20.45 Milan-Atalanta. In campo in questi minuti Cremonese-Pisa, Fiorentina-Genoa.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026, a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
7: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
8: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
9: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
0: le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
10: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
1: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. In prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
2: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
3: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
4: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
1: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo del

0: coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
1: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: sound di Parma è qui.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Lonely road, take me home, take me home. Lonely road.

0: puntata è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 15 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Mentre la fragile tregua regge, l'Iran ha inviato al mediatore pakistano la sua risposta all'ultima proposta statunitense per porre fine alla guerra. Trump aveva ribadito di aspettarsi di avere notizie molto presto da Teheran. Gli sforzi diplomatici intanto hanno registrato la visita negli Stati Uniti del premier del Qatar Al Thani, impegnato negli incontri a Miami con l'inviato di Trump Witkoff e il segretario di Stato Rubio, all'indomani dei colloqui avuti alla Casa Bianca con il vicepresidente J.D. Vance.
4: Prosegue lo sbarco dei primi passeggeri della nave Ondius, su cui era stato riscontrato un focolaio di antivirus che si trova nel porto di Granadilla, Tenerife. I passeggeri sbarcati verranno poi direzionati agli ospedali delle rispettive nazioni di provenienza per misure di accertamento e successiva attivazione della quarantena. Intanto la capo del Dipartimento Prevenzione del Ministero della Salute, Mara Campitiello, ha dichiarato: non c'è il rischio di una nuova pandemia. La stessa spiega che si tratta di un virus diverso dal Covid, più letale ma a basso contagio, e che siccome il periodo di incubazione è lungo, è giusto consigliare l'isolamento.
5: La cronaca: un bambino di 10 anni è caduto dal primo piano di una palazzina nel quartiere di Villa Seta ad Agrigento. È stato soccorso e con un elicottero del 118 trasferito in codice rosso all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Ha riportato un trauma cranico. I carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Il bambino, assieme ai suoi familiari, tutti i residenti a Porto Empedocle, erano andati a casa di parenti.
4: In centro a Napoli, a seguito di una lite tra minorenni, un 14enne è stato accoltellato. Fermato un 15enne per tentato omicidio. È successo ieri sera tardi. Sul posto era presente una pattuglia della polizia municipale che ha subito bloccato il ragazzino armato. Il ferito è stato operato e ora è in prognosi riservata nel reparto di rianimazione.
5: Cambiamo argomento: sono fiori e piante i regali più scelti per la festa della mamma, preferiti da quasi un italiano su due, ossia il 46%, nettamente davanti ad accessori come gioielli, bigiotterie e profumi, 19%. A seguire si collocano i dolci e chi non farà alcun regalo, entrambi al 14%, mentre il 7% preferisce regalare un'esperienza come un soggiorno, un pranzo al ristorante o in agriturismo. È quanto emerge da un'indagine online della Coldiretti in occasione della ricorrenza del 10 maggio.
4: Motori tripletta Aprilia Alemán, già vincitore della sprint race del sabato, Jorge Martín attacca e supera il compagno di squadra Marco Bezzecchi a tre giri della bandiera a scacchi del Gran Premio di Francia. Il giapponese Ayo Ogura completa un podio tutto targato Aprilia. Finisce invece con una scivolata alla S dopo i box al 16° dei 27 giri in programma la gara di Francesco Bagnaia, con l'unica Ducati Factory in gara dopo il forfè di Marc Marquez, vittima di una scivolata. Fuori per caduta anche Mir con la Honda HRC e Brad Binder con la seconda KTM Factory.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
7: A San Secondo Parmense torna Support Day 9 e 10 maggio in Piazza Mazzini davanti alla Rocca dei Rossi. Due giorni tra gusto, show cooking e degustazioni. Ristorazione con tre menù di bosco, fiume e terra a cura di chef del territorio. Dalle 12 alle 22 cucine sempre aperte. Support Day 9 e 10 maggio San Secondo Parmense. Ingresso gratuito.
0: Voglio più!
8: Più!
0: Più!
9: Ma più cosa?
0: Più risparmio!
9: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
0: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
9: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
0: Questa è convenienza!
9: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad. Persone oltre le cose.

0: pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro. Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
1: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
2: Avo Prorit, associazione volontaria promozione ricerca tumori. Dal 1982 tra la gente, per la gente, in Parma e provincia. Informazione, prevenzione, ricerca, assistenza in campo oncologico. Un aiuto per chi ti aiuta. Sostieni i nostri progetti destinando il 5 per 1000 all'Avo Prorit.
3: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta Prezzo Soci.
4: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
5: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: ti serve un prestito? C'è la soluzione.
1: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere, comodo da restituire. In prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
2: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
3: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
4: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 16 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. L'Iran ha inviato al mediatore pakistano la sua risposta all'ultima proposta statunitense per porre fine alla guerra. L'obiettivo principale della risposta iraniana al quadro proposto dagli Stati Uniti è la cessazione immediata della guerra e il ripristino della sicurezza marittima nel Golfo Persico e nello stretto strategico di Hormuz. Secondo l'attuale roadmap proposta, i negoziati in questa fase rimangono strettamente dedicati ai meccanismi per porre fine alle ostilità e risolvere la crisi regionale.
4: Decollato da Tenerife il primo aereo di evacuazione dei passeggeri sbarcati dalla nave Ondius colpita da un focolaio di antivirus. A bordo 14 spagnoli diretti a Madrid, dove saranno poi trasferiti in un ospedale militare. Poi partiranno i voli dedicati ai passeggeri di Francia, Canada, Paesi Bassi, Regno Unito, Turchia, Irlanda e Stati Uniti. Intanto la capo del Dipartimento Prevenzione del Ministero della Salute, Campitiello, ha dichiarato: non c'è il rischio di una nuova pandemia.
5: Caso Poggi, il confronto della traccia 33 attribuita ad Andrea Sempio sulla scala della cantina della casa di Chiara cominciò una volta identificate le 15 minuzie presenti sull'impronta palmare. Il confronto ebbe esito positivo dall'analisi separata dell'ufficiale del RIS di Messina Giuliano e del dattiloscopista Caprioli. Successivamente, per un'ulteriore conferma, se ne occuparono i due analisti di laboratorio più esperti della sezione impronte del RIS di Roma, rispettivamente con 35 e 25 anni di attività di servizio nell'ambito dell'identificazione dattiloscopica. La verifica dei due analisti ausiliari restituì ancora una volta esito positivo con l'impronta palmare destra di Andrea Sempio.
4: Una ragazza bengalese di 17 anni ha denunciato ai carabinieri di Venezia di essere stata violentata nell'appartamento in cui vive insieme ad altre persone con il figlio di 3 mesi e il compagno. Le indagini sono in corso e i militari dell'arma mantengono il massimo riservo, ma a quanto trapela l'autore della violenza sarebbe un coinquilino della giovane.
5: Cambiamo argomento. La trasparenza sul prezzo dei biglietti aerei torna al centro delle regole europee. La Commissione europea ha pubblicato nuove linee guida che chiariscono un principio già previsto dalla normativa comunitaria. Le compagnie aeree non possono applicare costi aggiuntivi ai biglietti già acquistati, compresi eventuali supplementi legati all'aumento del carburante. Un chiarimento che arriva in una fase di forte volatilità dei prezzi energetici e di crescente attenzione ai diritti dei consumatori nel settore del trasporto aereo.
4: Lo sport è la MotoGP, un super Jorge Martin chiude la doppietta a Le Mans e dopo la sprint vince anche la gara lunga. Storica tripletta Aprilia con Bezzecchi secondo e Ugura terzo. Poi di Giannantonio a Costa e Quartararo. Scivolato Bagnaia al 16° giro mentre era secondo. Out anche Alex Marquez, Moreira, Mir e Binder. Con questo successo Martin accorcia su Bezzecchi e a meno uno dalla vetta.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
7: Voglio più! Più! Più!
8: Ma più cosa?
7: Più risparmio!
8: Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
7: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
8: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
7: Questa è convenienza!
8: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
10: Le
0: tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
9: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
1: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
2: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
3: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
4: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
5: A San Secondo Parmense torna Sapor Day 9 e 10 maggio in Piazza Mazzini davanti alla Rocca dei Rossi. Due giorni tra gusto, show cooking e degustazioni. Ristorazione con tre menù di bosco, fiume e terra a cura di chef del territorio. Dalle 12 alle 22 cucine sempre aperte. Sapor Day 9 e 10 maggio San Secondo Parmense. Ingresso gratuito.
6: Avo Prorit, associazione volontaria promozione ricerca tumori. Dal 1982 tra la gente, per la gente, in Parma e provincia. Informazione, prevenzione, ricerca, assistenza in campo oncologico. Un aiuto per chi ti aiuta. Sostieni i nostri progetti destinando il 5 per 1000 all'Avo Prorit.

0: Orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: La radio cronaca del Parma è offerta da DM Arredamenti, nelle case di Parma da sempre. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano. Artigiana Materassi, salute e benessere su misura. Studio dentistico urbano, fai gol con il tuo sorriso. Tecos, climatizzazione civile e industriale.
1: DM Arredamenti a Pilastrello Parma, strada per Monticelli Terme. Progettiamo la tua casa con esperienza e professionalità. Vi aspettiamo nelle due esposizioni per presentarvi il meglio della produzione italiana. È la nostra passione che fa la differenza.
2: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it. Fai gol con il tuo sorriso. Lo studio dentistico urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 Parma. Telefono 0521 63 77 20.
3: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: history repeating. Eccoci qui, siamo pronti, le 17.52, giornata numero 36 del campionato di Serie A. Sentite già in sottofondo il suono, il sound che viene dallo stadio. Vi racconterà tutto in diretta e in esclusiva sulle nostre frequenze, tramite la nostra app e anche in streaming dal sito www.radioparma.it, Alberto Dallatana. Buonasera Alberto.
1: Buonasera Simonetta Collini, buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Parma. Terz'ultima giornata al Tardini, sbarca la Roma in piena corsa Champions League. Non può assolutamente fermarsi la squadra di Giampiero Gasperini se vuole cullare il sogno di partecipare all'Europa che conta il prossimo anno. E il Parma dal canto suo vuole ben figurare per chiudere bene un campionato che l'ho visto salvarsi con largo anticipo e confortato anche dalla matematica. Subito le novità di formazione: nel Parma c'è El Fej e non Pellegrino, scelta tecnica quella di Carlos Cuesta, c'è Valenti al posto di Ndiaye e c'è Ordóñez a sostituire l'infortunato Bernabé. Per il resto tutto come da previsioni, con Suzuki, con Del Prato, Circati, Troilo, Valeri appunto largo a sinistra, Nicolás Caviglia davanti alla difesa, Keita all'altra mezzala e Strefezza a supporto di El Fej. Nella Roma c'è Dybala al primo minuto, Svilari in porta, i tre di difesa sono Mancini, Ndicka ed Hermoso, Celik largo a destra, Wesley a sinistra, Cristante Coné in mezzo al campo, Dybala e Sulé a supporto di Malen. Buon colpo d'occhio, non ci sono i tifosi della Roma residenti in provincia di Roma, ce ne sono tanti altri residenti evidentemente altrove. Lo spicchio degli ospiti e della curva ospiti è pieno, poi c'è vuoto il settore centrale della curva sud, tenuto chiuso, ma il resto della curva sud è direi all'80% di fede giallorossa, tanti altri sono qua in tribuna. In tribuna con noi c'è anche Carlo Chiesa, che saluto, ciao Carlo.
2: Buonasera ai radioascoltatori.
1: Allora Carlo, che partita ti aspetti?
2: Non troppo difficile da decifrare. La Roma ha un obiettivo che è importante ed è una squadra che è assolutamente in salute in questo periodo, quindi farà la partita, solito blocco basso del Parma per poi cercare di ripartire. Un Parma che spero non abbia già tirato i remi un po' in barca, ma che renda comunque la vita difficile a questa squadra. La formazione è praticamente quella titolare, con, come hai spiegato tu precedentemente, l'unico avvicendamento di El Fej davanti al posto di Pellegrino, ed è un bene vederlo giocare in queste ultime partite per capire anche se potrà essere un giocatore su cui contare nella prossima stagione. E poi anche Ordóñez, e per Ordóñez vale il medesimo discorso, perché è un giocatore che fino ad oggi non ha convinto, diciamo, fino in fondo, e quindi farlo giocare in queste ultime partite al posto di Bernabé potrebbe darci qualche motivazione in più per vederlo comunque anche nella prossima stagione in maglia gialloblu.
1: Tante vecchie glorie tribuna: Buffon, Brolin, Osio, Melli, Apolloni, Nista, Zemaria, Gian De Biaggi, Pizzi, c'è anche Leonardo Bonucci. Pericolo numero uno della Roma, Daniel Malen, ma c'è anche Paolo Dybala, c'è Sulé. Insomma, oggi veramente sarà difficile arginare i giallorossi, Carlo.
2: Beh sì, davanti loro sono una potenza, soprattutto con questo giocatore arrivato a gennaio che sta a una media gol davvero impressionante rispetto alle partite giocate, e sarà sicuramente difficile, ma quello che farà la partita secondo me sarà la motivazione. La motivazione è tutta da una parte, ovvero sia da quella giallorossa. Speriamo che il Parma, ripeto, metta la stessa concentrazione che ha messo a San Siro, perché comunque gioca contro una grande squadra, quindi la motivazione dovrebbe arrivare in maniera automatica, e riesca comunque a rendere la vita difficile a questa squadra.
1: In conclusione, ma te lo aspettavi El Fej al posto di Pellegrino?
2: Ma io direi di sì, l'ho detto prima, secondo me in queste partite è bello vedere anche giocatori che hanno giocato meno. El Fej penso che si sia meritato nel minutaggio, peraltro abbastanza scarso, che ha avuto a disposizione, si è meritato una partita da titolare. Vediamo che cosa riuscirà a fare, un modo proprio per saggiare anche le caratteristiche e le qualità di questo giocatore al di fuori di quegli scampoli di partita che ha fatto fino ad oggi.
1: Grazie Carlo Chiesa, ci risentiremo nell'intervallo per un commento. Sullo sfondo le note dell'inno della Serie A, mai troppo apprezzato dai tifosi degli stadi italiani. squadre già schierate davanti alla tribuna. Appetito, non abbiamo detto che l'arbitro è Daniele Chiffi di Padova, gli assistenti sono Khaled Bari di Sassari, Valerio Vecchio di Lamezia Terme, il quarto uomo è Maresca di Napoli. Al VAR abbiamo un esperto, Paolo Mazzolegni di Bergamo e Giacomo Paganessi, anche gli di Bergamo. Tutte e due le squadre con le prime divise, quella del Parma è la crociata, quella della Roma è la maglia che potremmo definire giallo-rossa, anche se in realtà poi nessuno dei due colori è né il giallo né il rosso, una sorta di granata amaranto con inserti arancioni per la squadra di Giampiero Gasperini, in cui il capitano è Brian Cristante. Scusate, il Parma non ha la maglia crociata, ha la maglia quella alla ripresa della stagione 95-96, quindi bianca con le maniche colorate. L'abbiamo scoperto in diretta quando i giocatori si sono tolti la tuta blu, riponendo come consuetudine tutti nel trolley le tute, non le lanciano come fanno altre squadre. È già stato sottolineato e apprezzato questo gesto, ogni giocatore del Parma si ripiega la propria tuta e la rende al magazziniere. Piccoli gesti che non sono scontati e mostrano un grande rispetto per il lavoro di tutti. Siamo al lancio della monetina da parte di Chiffi con i due capitani, gli arbitri in divisa azzurra, o meglio maglie e calzettoni azzurri, pantaloncini neri. Vediamo un po' chi ha vinto il sorteggio e quindi scelto il campo. Direi che il Parma, no, Suzuki, vediamo dove va a piazzarsi, di là, Del Prato dice di là, quindi il Parma va sotto la curva sud, attaccherà verso la nord nel primo tempo. Suzuki quindi difenderà la porta sotto la sud. Quelli della Roma subito non l'hanno capito, poi Cristante ha detto dai andiamo, vanno sotto la nord, quindi il Parma attaccherà sotto la curva nord nel primo tempo con Svilar che va a prendere posizione fra i pali. L'abbiamo detto, non ci sono i tifosi romanisti residenti nella provincia di Roma, ma sono comunque in tanti i tifosi di fede giallorossa. È stato aperto lo spicchio della curva ospiti, con anche il settore verticale cuscinetto, diciamo. Vuoto invece la parte centrale della curva sud e poi c'è la curva sud di libera vendita, dove vediamo tante bandiere sciarpe giallorosse, poi tanti sono anche in tribuna. Del resto abbiamo visto anche fuori dallo stadio, in tantissimi hanno accolto il pullman della Roma. Roma lanciata verso il traguardo Champions. Dopo, come avremo tempo, leggeremo anche la classifica, magari proprio con il risultato in divenire. Ma quello che interessa a noi è il Parma, che ha perso a San Siro contro l'Inter, non vuole sfigurare contro la Roma, vuole migliorare una classifica già di per sé più che apprezzabile. È stato superato dal Torino, insomma, ma importa fino a un certo punto, ma c'è da finire bene. Calcio d'inizio è per la Roma, quindi è stato Del Prato a scegliere il campo. Comincia la partita, ha battuto Paolo Dybala all'indietro per Ndicka, lungo per Cristante, intercettato da Mandela. C'è lì Clotta dentro per Malen, già al limite dell'area, l'ex giocatore della Aston Villa. Malen la mette all'esterno dove c'è Angeligno, all'indietro per Dybala, sulla tre quarti di sinistra la Roma. Angeligno dentro per lo stesso Cristante, si proietta Hermoso, sempre sulla sinistra la Roma, con Hermoso che si è spinto in zona offensiva, è questo che gli chiede evidentemente Giampiero Gasperini. Mette ordine in quella zona Dybala per Wesley, dentro a cercare Malen, la combinazione che non riesce con Wesley, la palla che si spegne sul fondo. Subito applausi per la Roma. Parma che cerca di contenere in questa prima fase la squadra giallorossa, rimesso dal fondo con Zion Suzuki, pronto al rinvio, vediamo se e quanto sarà lungo. Corto per Lautaro Valenti, che torna titolare, lungo verso Ordonez, che subisce fallo all'altezza del centrocampo, fallo da Cristante. Anche per Ordonez, nuova chance da titolare, ha scelto lui Carlos Cuesta per sostituire l'infortunato Bernabé. Ricordiamo, problema allo psoas, è quello che lo sta un po' e non poco condizionando quest'anno. Palla indietro per Mariano Troilo, c'è un fallo per il Parma, ma si gioca per la regola del vantaggio. E il Fej, Nicolussi Caviglia, porta palla, supera il centrocampo adesso sulla sinistra il Parma con Valenti, di nuovo all'indietro per Nicolussi Caviglia, il tocco corto per Ordonez, ecco il Tractor Sito che si spinge sulla tre quarti, largo per Del Prato, vediamo se va il cross, lo scambio corto con Ordonez, piuttosto vivace l'argentino in questo inizio di partita. Poi Del Prato si appoggia su Circati, Nicolussi Caviglia, il Parma cambia, va a sinistra dove c'è Valeri, il tocco di prima per il Fej, vertice dell'area per il francese, era in fuorigioco, sì, sembrava in fuorigioco anche dalla nostra postazione che è più spostata verso la curva sud, il Parma attacca verso la norma, era andato oltre l'ultimo difensore Nestel Fej. Indica, fa ripartire lui l'azione. Roma sulla sinistra con Wesley, ancora il brasiliano classe 2003, all'indietro per Ndika, è lui il centrale dei tre, Roma che gioca con il 3-4-2-1. Sulé l'anno scorso ha deciso la partita del Tardini con un bellissimo gol su punizione, in quella azione l'espulsione anche di Leoni, poi l'esonero di Fabio Pecche, l'arrivo di Chivu. Questa è storia, il presente è un filtrante della Roma che non passa, Troilo fa ripartire l'azione, anzi Circati, strefezza veloce per il Fej, è già vicino all'area, vertice destro per Nesta, la mette al limite, strefezza, il tocco corto, gira su se stesso, la dà verso Nicolussi Caviglia che ha un po' più di spazio, palla nel mucchio, arriva Nicolussi col sinistro, alto! Anzi è stato strefezza, scusate, che si è portato sul pallone. Strefezza, il tiro alto, prima chance per il Parma dal limite dell'area, posizione centrale, sovrapposizione di Strefezza dopo la giocata di Nicolussi. Riparte la Roma da Svilar,

portiere serbo che ha scelto però il Belgio, Nico Lussicaviglia, di testa, non la prende lui, la palla arriva allora a Sule Circati, la rimette di Manu Koné con forza fisica, però la sfera arriva dalle parti di Mandela Keita. Il belga fa ripartire dritto per dritto verso Nico Lussi, la sporca Manu Koné, molto bravo. Allora palla Andica, fa cominciare lui l'azione della Roma nella metà campo giallorossa, poi la palla per Hermoso che ha segnato nel match di andata, vinto 2-1 dalla Roma con la marcatura di Circati quando ormai era troppo tardi. Attenzione a Paolo Dybala, si appoggia Manu Koné, Wesley cerca il dai e vai con Dybala, ma bravissimo Del Prato a intercettare questa situazione complicata. Rimessa laterale per la Roma, già battuta da Wesley. La Roma sempre sulla tre quarti di sinistra, ora per vie centrali con Cristante. Sule, siamo sulla destra, l'argentino allarga per Celic, vediamo se va il cross, c'è Valeri su di lui che glielo impedisce, Mancini si è inserito, lo tallona Valenti, allora deve andare indietro la Roma che arretra ora vicino al cerchio di centrocampo. Cristante prova a inserirsi per in verticale, poi a passaggio orizzontale per Manu Koné, sempre di la Roma, adesso sulla sinistra con Wesley, l'appoggio corto per Hermoso, Dybala al limite la dà a Cristante, non trova spazi la Roma, Malen arretra un po', sulle vertice destro dell'area, sulle Malen dentro all'area, se la allunga un po' Malen, la palla rimane lì, poi un giocatore della Roma va a terra, serie di batti e ribatti, a terra un giocatore della Roma, Chiffi dice che è tutto regolare, protestano i giocatori giallorossi, ma si continua a giocare, Hermoso, Wesley, palla dentro dove c'è Malen, la prende Valenti di testa, la Roma è partita forte, Nico Lussi Caviglia, bravo a mettere giù, poi serve Valeri che guadagna una rimessa laterale, applausi un po' per tutti, Valeri subito per Strefezza, un po' lunga la rimessa, era buona l'idea, credo però che la faccia ribattere, vediamo se c'è anche un check per l'episodio di prima, io non ho ancora visto alcun replay, no, si gioca, sembrava a velocità naturale tutto regolare, un po' di mucchio in area, poi una piccola ostruzione ma regolare da parte di un giocatore del Parma ai danni di un attaccante giallorosso. Valeri la spazza via, nel cerchio di centrocampo c'è Wesley, il brasiliano all'indietro per Svilar che è al limite della sua area e lo serve di nuovo. Wesley si è allargato sulla sua corsia di competenza, cioè la sinistra, dentro per Manu Koné, per il quale ha speso parole d'elogio ieri Giampiero Gasperini, un giocatore importantissimo per questa Roma. Sule contro Mandela che non gli presta il fianco, allora Sule deve andare all'esterno dove c'è Celic. Cristante per vie centrali, serve Celic, la Roma spinge in massa, qui fuori gioco netto di Sule, sbandierato regolarmente dall'assistente, dal primo assistente dell'arbitro Chiffi. Allora punizione per il Parma, Sule era andato di molto oltre. La Roma molto aggressiva, del resto evidentemente Gasperini sa che l'unico modo per non subire la chiusura difensiva del Parma è cercare di sbloccare il prima possibile la partita, perché poi il Parma si esalta, altrimenti in queste condizioni il lancio lungo di Suzuki per El Fej, ma lo supera e arriva direttamente da Svilar che fa ripartire veloce l'azione, dandola con le mani ad Hermoso. Hermoso per Ndicka, Svilar gira a destra dove c'è Mancini, lancio lungo di Mancini per Malen sul filo dell'out, Malen contro Suzuki, Malen il gol, fuori gioco, non volevamo dirlo ma sembrava abbastanza fuori gioco sulla partenza. Adesso vediamo se ci confortano le immagini. Beh, sembrava in fuori gioco. Abbiamo dal primo replay non si capisce. Simone Brianti di fianco a me dice forse no. Alla fine Malen poi col controllo di ginocchio ha saltato Suzuki. Non è riuscito Troilo per un pelo a fermarlo. Si gioca, quindi non è gol, era fuori gioco. Allora si è già ripreso Ordonez, quindi gol annullato alla Roma, ma poi vedremo anche il fermo immagine. Così a occhio il fuorigioco sembrava esserci. Roma che però è pimpante, spinge, noi segniamo questo gol annullato a Malen, nono minuto. Roma aggressiva sulla sinistra con Wesley,
Parma è costretto nei suoi 20 metri davanti all'arma, è una soluzione di agio, situazione tutto sommato di agio per il Parma, male in attenzione, si gira benissimo, ma è bravissimo Lautaro Valenti a sfilargli il pallone, veramente in grande forma Daniel Malen, arrivato a gennaio autore di 11 gol, da lì in poi l'ex attaccante dell'Aston Villa in prestito alla Roma. Sule, brutto cliente Malen per Troilo, vediamo come se la caverà, adesso un po' con le cattive Troilo, conquista questo pallone, fa ripartire Mandela Keita, poi la dà lo stesso Troilo per Valeri, Strefezza sull'out di sinistra contro Cristante, gioco di gambe di Strefezza che alla fine non guadagna neanche la rimessa laterale, sì, ha ragione qui il guardalinea, ha visto bene. L'ultimo a toccare è stato il brasiliano del Parma, già in campo la palla, rimessa battuta rapida da Celik. Roma che adesso prova a sfondare sulla sinistra, perde palla Manu Koné, la conquista bene Nicolussi Caviglia, la appoggia per El Fej che la ripulisce per Circati. Mandela Keita supera la metà campo, Strefezza, di nuovo aiuto per Mandela Keita, siamo sulle vie centrali, allarga a destra dove c'è Del Prato, molto largo, che fa anche oggi il quinto preferito a Brički. Palla direttamente a Suzuki che gioca con un completo verde chiaro fluorescente, divisa grigio scura invece per Svilar. Strefezza a centrocampo, prendersi questo pallone, non lo tiene, e poi però c'è rimessa laterale ma per la Roma, siamo sotto ai distinti all'altezza del centrocampo, 0-0 ancora al tardi in undicesimo minuto, un gol annullato alla Roma per fuorigioco di Malen che comunque è stato molto bravo a eludere col ginocchio l'intervento al limite dell'area un po' alla disperata di Suzuki e poi a resistere anche al ritorno di Troilo, ma tutto annullato per fuorigioco. Sule, ricordiamo che la Roma poi avrà il derby domenica prossima, da lì dipenderà anche la collocazione della partita per del Parma che gioca contro il Como, ancora non si sa quando si giocherà, veramente tutto irrispettoso nei confronti dei tifosi, anche di chi poi opera al seguito di tutto l'ambiente della Serie A, ma tant'è. Può ripartire il Parma, Mandela Keita per Valeri, spazio sulla sinistra, l'ex laziale, vediamo se va al cross Valeri, lo effettua, la palla in mezzo e il Fej in sforbiciata, ma la palla colpisce Ndicka, quindi nulla da fare per il Parma. Aveva colpito abbastanza bene il Fej al centro dell'area tra il limite e il dischetto, o forse più al limite che non sul verso il dischetto, ma ancora il Parma in avanti, Mandela Keita sulla tre quarti, cerca l'appoggio ma non lo trova di Valeri, allora Strefezza sulla destra, si sovrappone Del Prato, il cross basso in mezzo e il Fej controlla il pallone per Strefezza, altissimo, peccato, era una buona chance, il Fej appoggiato all'indietro per Strefezza, eravamo un po' sbilanciati sulla destra, ah, 10-11 metri dalla porta, calciato altissimo Strefezza, questa è la migliore occasione del Parma dopo un minuto, dopo il tentativo di El Fej. Si fa vedere il Parma allora dalle parti di Svilar dopo che i primi 10 minuti erano stati tutti di marca romanista, ma qui il Parma ha avuto una buonissima chance, se Strefezza avesse tenuto bassa quella palla chissà. Svilar, il lancio lungo nella zona di Cristante e Mandela, la prende il romanista che la prolunga per Sule, la porta via benissimo Nicolussi Caviglia che serve Strefezza, c'è un po' di spazio già tre uomini però sul brasiliano che poi forse dovrà liberarsi prima di questo pallone, commette anche fallo Strefezza e da qualche partita un po' appannato forse in alcune situazioni Gabriel Strefezza, il cui apporto comunque è stato fondamentale nel momento clou del campionato per questo Parma. Hermoso per Dybala che fin qui si è visto poco, non è al meglio, lo ricordiamo, era in dubbio, anzi era dato più in panchina che non titolare, Gasperini l'ha gettato nella mischia perché la Roma non può permettersi passi falsi se vuole inseguire la Juve, il Milan, resistere al ritorno del Como che ha vinto oggi, ha vinto anche la Cremonese con il Pisa, questo per animare un po' la lotta a salvezza, Cremonese che adesso ha un punto in meno del Lecce. Qui si gioca però sulla tre quarti di destra con Sule, largo per Celik, Valeri sulle sue tracce,
lo tiene lì Valeri. C'è lì che allora deve andare all'indietro da Cristante. Cristante per Ndicka, Manu Koné, largo per Dybala contro Ordóñez, sfida tutta Argentina. Dybala va all'indietro da Manu Koné. Koné sulle, siamo sulla limite, dentro per Cristante, il cross, la palla rimane lì, la toccata Suzuki e poi libera in qualche modo Valeri, rimessa laterale. Manu Koné sulla tre quarti, attenzione all'affondo di Dybala, il cross morbido che supera tutta l'area e poi arriva dalle parti di Valeri, il quale rinvia senza troppi complimenti. Rimessa laterale, rimessa laterale vicino al corner per Emanuele Valeri. Roma che continua nella sua pressione, Parma che dopo 15 minuti ha resistito, è anche andata vicino al gol in un paio di occasioni, anche se ovviamente la partita la fa e la deve fare la Roma. Lancio lungo per il Fej, tartassato da Mancini, si lamenta addirittura Mancini, che comunque il cui temperamento è noto, e poi il Fej dice all'arbitro: ma chi io, è stato lui che mi ha fatto fallo. Comunque ha lasciato correre Kifi, forse anche giusto così. Sulla sinistra ancora Dybala che fa il gioco in posizione di trequartista, appunto Mancino, di nuovo Dybala a 10 metri dall'area per Wesley, che prova ad accentrarsi. Wesley poi lascia Manu Koné, la Roma comunque fatica a trovare spazi nella fitta rete di maglie bianche del Parma. Manu Koné, Ordóñez a dargli fastidio, poi il filtrante dentro per Dybala in area sulla sinistra, esce la palla, fa uscire la palla per Wesley. Manu Koné sulla tre quarti, all'indietro per Ndicka, si agita Gasperini che dice ai suoi di andare dentro, è uscito anche dalla sua area tecnica. Manu Koné al limite, Wesley non trova il tocco di ritorno. Allora vediamo se il Parma riesce a far ripartire il contropiede con Strefezza, che ha aspettato bene Valeri. Valeri sulla sinistra contro Vucelic, Valeri crossa dentro per El Fej, un po' lungo il traversone. Parma comunque guadagna una rimessa laterale gestita bene da Strefezza. Questa ripartenza ha atteso la sovrapposizione di Valeri, lo ha servito bene. C'era Celik però a inseguire il numero 14 del Parma, ha crossato come ha potuto, un po' troppo alto per il Fej. C'era comunque Del Prato che aveva seguito l'azione sulla destra e alla fine la palla è uscita in fallo laterale. Lo batte lo stesso Del Prato dalla destra, tanti uomini nell'area della Roma. Sarà lunga la rimessa del capitano. Del Prato dentro, la prende un giocatore della Roma, poi di nuovo Del Prato, la conquista lui, non c'è fallo, tutto regolare. Allora ancora il numero 15 all'indietro per Ordóñez, Nicolussi Caviglia, un po' di spazio davanti a sé, la controlla con il destro, pensa al passaggio per Valenti, forse andava fatto un po' prima. Comunque ancora il Parma in possesso del pallone, ma arretra un po' la squadra di questa, cerca spazio sulla destra con Circati, Nicolussi Caviglia, tutta la Roma adesso nella propria metà campo. Nicolussi Caviglia, un bel cambio a sinistra per Valeri che va al cross tra le braccia di Svilar che attende il piazzamento dei suoi. Allora un piccolo aneddoto su Svilar: è nato ad Anversa perché suo padre, che è anche esso portiere, giocava appunto nell'Anversa negli anni 90, non fu però convocato per la finale di Coppa delle Coppe col Parma perché era infortunato. Quindi corsi e ricorsi storici per questa partita che ha tanti grandi ex in tribuna, fra cui anche Thomas Brolin, protagonista del Parma di quegli anni. Celik indietro per Mancini, Cristante, attenzione, palla dentro, libera Valeri, chiedono un fallo quelli della Roma. Valenti, scusate, chiedono un fallo quelli della Roma su Mancini che si è entrato in area. La palla lunga per di Dybala con un esterno delizioso per Mancini, poi l'ha controllata, Valeri ha rinviato la sfera, hanno calciato, colpito tutte e due la palla, bisogna vedere chi ha colpito prima cosa.
situazione dubbia, perché forse la palla era il piede di Valeri più vicino, il piede di Valeri era sopra, quello di Valente arrivava da sotto, tanto per intenderci, e qui stanno guardando in sala VAR. Sono molto timoroso vista la dinamica di questa giocata per quello che potrebbero decidere. Adesso non hanno più proposto un replay. Mancini fa segno all'arbitro calciando da sotto, in poche parole Valenti ha colpito prima la mia caviglia e poi la palla, questione ovviamente di una frazione di un millesimo di secondo, ma in effetti è da capire cosa abbia colpito prima. Tutto regolare, si gioca, hanno verificato in sala VAR, si gioca, già battuta la rimessa laterale per la Roma. Sule si inserisce dal limite dell'area, Sule, il tiro ribattuto da Circati. Manu Koné, Dybala mette fuori a sinistra per Wesley, la palla dentro, il tocco sfila fuori, anche questo cross non è riuscito Mancini stesso a deviarla. 20° minuto 0-0, ma qualche brivido per il Parma, anche se era tutto più che pronosticabile. Rivediamo ancora, probabilmente Valenti ha colpito prima il pallone e poi la caviglia, bene così. Abbiamo visto un altro replay che però a quella velocità non è che facesse capire troppo, ma l'avranno visto bene Alissone evidentemente. Mandela Keita rischia di incartarsi un po' nell'uscita, serve male alla fine, poi in qualche modo torna sul pallone, il Parma più o meno se la cava, serie di ribattute, poi Ordóñez che comunque sta giocando una buona partita, la palla arriva del Felge che viene un po' ostacolato da un suo compagno, da Troilo, mezzo patatrac, cade una terra, riparte la Roma, attenzione, Malen, gol, ha segnato la Roma sull'errata uscita del Parma, chiedono il fallo quelli del Parma, ma c'è il vantaggio della Roma, che è anche un po' nell'aria, se poi il Parma si fa male da solo. Qui hanno perso palla scontrandosi Troilo e Del Fege. Già era uscito non bene Keita, adesso ci sono 5 giocatori del Parma attorno all'arbitro, vogliono un fallo su quella dinamica nel cerchio di centrocampo. Per ora il gol è valido. Il gol è di Malen, tanto per cambiare, uno che veramente non perdona, lì mancava Troilo che era a terra a centrocampo. Vediamo un po' cosa è successo, forse potrebbe esserci un fallo da dietro su El Fesh, ma Kiffi era lì a un metro, ha detto è tutto buono, poi la palla in un amen è arrivata Daniel Malen che dal limite non ha sbagliato, raso terra alla sinistra di Suzuki. Vediamo se in sala VAR avvisano qualcosa, certo è che Kiffi era lì sul presunto fallo su El Fesh, però il Parma se l'è giocata male questa ripartenza, molto male, fin dall'impostazione iniziale di Mandela Keita e poi non è più riuscita a raddrizzarla questa azione. Poteva nascere un bel contropiede, ma Troilo ha ostacolato il Fej, poi è caduto a terra, tutto regolare comunque, il gol è buono, non c'era fallo sul Fej, quindi Roma 1, Parma 0, o Parma 0, Roma 1 se preferite. Peccato perché il Parma si è fatto davvero male da solo qui, fallendo quella che poteva essere anche una buona ripartenza. Attenzione al retropassaggio per Valenti, non la stoppa Suzuki, brivido. Adesso bisogna stare molto attenti a queste ripartenze dal basso. Mandela Keita per Troilo, Valenti. Adesso la partita si mette in discesa per la Roma, che doveva soprattutto sbloccarla conoscendo le caratteristiche del Parma. Vediamo se la squadra giallo-blu crociata riuscirà a pervenire al pareggio. Siamo a metà del primo tempo, strefezza, tutto sommato Parma che non ha neanche fatto male al cospetto di una squadra in salute e motivata. Fallo su strefezza, intanto siamo nella metà campo del Parma. Keita per il Fej che subisce fallo, no, secondo Kiffi, incredibile. Comunque la palla poi viene intercettata da Valenti che poi sbaglia anche lui l'uscita, la palla va a Wesley, la Roma adesso con Hermoso a sinistra, largo per Wesley,
dentro per Dybala, entra in area, la ridà Wesley, arriva Hermoso, il cross potente, sballato però, finisce sul fondo. Si inserisce spesso e volentieri Hermoso. Rimessa dal fondo per Suzuki, ricordiamo la Roma in vantaggio da un paio di minuti per il gol di Malen. Ha gestito bene un ribaltamento veloce dopo che il Parma aveva perso palla a centrocampo. Suzuki, lancio lungo verso il Fej, la prolunga per Strefezza ma la prende Mancini, Manucone, poi Valeri, dove non c'è però nessuno del Parma. Allora Celik che contrasta Valeri fallosamente. Fischia Chiffi qui, ineccepibile. Siamo comunque davanti alla panchina di questa, ancora lontani dalla porta di Suzuki. Mancini dentro, dietro per Ndicka, battuta così questa punizione. La Roma cerca spazio sulla sinistra, continua a spingere la squadra di Gasp. Cristante fa lui il play, poi allarga per Mancini, sempre molto proiettato in avanti, circonda molto l'Atalanta in questo. La squadra giallorossa, Ordoñez non intercetta questo pallone, Dybala gioco di gambe, Dybala per Hermoso, la palla attraversa tutto lo specchio della porta ma finisce sul fondo. Rimessa al fondo per il Parma, in posizione dubbia Hermoso, bella la giocata di Dybala che ha servito sull'inserimento lo spagnolo. Io rivediamo il replay perché il presunto fallo di Cristante su El Fej non è una situazione così chiara, meno del replay che abbiamo visto finora. Chiaro l'istinto, il killer instinct di Malen che veramente sbaglia un colpo. Cercati di testa, la mette giù ma la prende Manu Koné. Dybala per Wesley sulla sinistra, Manu Koné al centro al fraseggio della Roma, passaggio corto Koné e Cristante, due uomini su Cristante, la palla dentro per Male ma la prende Valenti, poi Cristante torna sulla palla, forse subisce fallo, non secondo l'arbitro, allora Suzuki per Cercati, lancio lungo dell'australiano nei distinti, rimessa per la Roma che continua veramente a spingere, a pressare, a tenere il Parma nella propria metà campo, e su una errata ripartenza poi dei gialloblu è nato il gol della Roma. Sule dentro per Mancini che si proietta ancora una volta in area di rigore, poi da serve Celik. Sule, Mandella su di lui, doppio passo di Sule che lo fa fuori elegantemente, poi Sule fra due non passa l'argentino, anzi sì perché riceve palla da Celik, Dybala dal limite, Hermoso non tira, Dybala di nuovo dentro e poi il Parma prova ad uscire, El Fej serve anche bene Strefezza ma è in vantaggio Ndicka che ha la meglio sul brasiliano. Gli applausi che sentite sono del pubblico romanista, poi Valeri la mette fuori, Parma sta cercando di non farsi ubriacare dalla qualità tecnica e dalle giocate in velocità della Roma e tutto sommato ce la sta facendo a reggere la barra dritta, peccato però per il gol subito al 22esimo che sta segnando il vantaggio della Roma per 1-0 qui al Tardini. Malen per Manu Koné, Cristante, restante per Koné, contro di lui Ordoñez, all'indietro la palla per Hermoso, ancora lo spagnolo che avanza, la mette dentro, attenzione a Dybala, entra in area da sinistra, Dybala sul fondo, il cross morbido, palo della Roma, il palo di Sule di testa, c'è lì l'azione ancora viva, Cristante la allontana Cercati, la palla torna da Hermoso che serve Wesley. Palo da ottima posizione di Sule, non è più un gol sbagliato da Sule perché da lì doveva fare meglio. Annotiamo dunque anche il palo della Roma al 29esimo.
Vicino al raddoppio la squadra di Gasperini, il Parma cerca di non affondare. Dybala sulla sinistra, c'è Ordóñez che adesso sta avendo qualche difficoltà in più a contenerlo. Mannucone contro Nicolussi Caviglia. Hermoso. Wesley sulla sinistra, bravo Del Prato a tenerlo lì. Rimessa già battuta per la Roma. Sulla sinistra, Hermoso all'indietro per Ndicka, siamo quasi alla mezz'ora, 1-0 per i giallorossi. Sule, esce Valenti contro di lui, perde palla, attenzione la Roma, Strefezza, 3 contro 3, Strefezza, limite dell'area, Strefezza, alto, ha tentato di piazzarla con un destro dei suoi, ha tentato di piazzarla all'incrocio più lontano, Strefezza forse poteva appoggiarsi su Valeri, anzi era Valenti che ha seguito l'azione, Elfej invece rimasto improprio, poi noi vediamo il replay, sì, clamoroso il gol sbagliato da Sule che ha saltato liberissimo dentro l'area piccola, l'angolata troppo, lì basta colpirla dritto per dritto, clamoroso gol sbagliato dalla Roma e poi questa azione di contropiede con Strefezza che non ha inquadrato la porta. Svilar già battuto, palla arriva da Suzuki che la stoppa e serve Valenti. Suzuki, lancio lungo verso il Fej, contro di lui Ndicka, la palla alla fine la prende Ndicka che poi va indietro da Svilar, subito il retropassaggio ad un compagno, Mannucone, Roma che giostra sulla sinistra con Wesley e Dybala, ancora sempre nella sua metà campo però la formazione giallorossa, ma è un attimo una fiammata per arrivare dalle parti di Malen, abbiamo visto spesso in questo primo tempo. Cristante, Mancini sulla destra, la Roma con Sule, su di lui c'è Keita, la Roma continua a far girare palla e fa girare a vuoto i giocatori del Parma. Ndicka che è l'unico difensore bloccato diciamo dei tre di Gasperini, perché Mancini ed Hermoso si inseriscono spesso e volentieri come chiede il tecnico di Grugliasco. Palla messa a campanile da Dybala per Mannucone, rimessa laterale per la Roma sotto ai distinti sulla tre quarti di sinistra dunque del fronte offensivo giallorosso. Batte Wesley. Mancini. Celik prova a sfondare per via centrale, non ha spazio. Hermoso, sempre a Roma sulla tre quarti, Parma compatto comunque a guardia della sua area. Wesley adesso duella con Del Prato sull'out, Del Prato gli sporca il pallone che fa finire da Hermoso, male all'indietro per Cristante che rischia un po' su Strefezza, poi è bravo il capitano giallorosso a recuperare questa palla. Malen all'indietro, molto pimpante fisicamente l'olandese, classe 99 Daniel Malen. Attenzione ancora alla Roma con Wesley che perde un po' il passo, però era in fuorigioco, la palla comunque si era persa sul fondo. Siamo al 33esimo scoccato in questo istante, sempre 1-0 per la Roma, il gol è quello al 22esimo di Malen. Suzuki per Nicolussi Caviglia. Suzuki, lancio lungo col mancino verso Elfej, un po' sbilenco il lancio verso la rimessa laterale, poi la tiene in campo il Parma, bravi Valeri e Valenti, poi c'è il fallo su Valeri, qui poteva anche ripartire, fallo di Celik. Nessun cartellino ancora, partita sostanzialmente corretta. Mandela, grande pressing dei giocatori della Roma, palla dietro per Troilo che è più libero, il 37 la dà di nuovo a Mandela, dentro un po' rischioso per Strefezza che subisce fallo.
da Mancini, un po' onnipresente anche Mancini, che ha ritrovato alla Roma Giampiero Gasperini, l'aveva lanciato lui nell'Atalanta. Troilo per Mandela Keita, il Parma che prova a ripartire dal basso. Strefezza che si è abbassato tantissimo a prendere questa palla, la dà a Ordoñez per Circati, dietro per Suzuki. Adesso pressa un po' meno la Roma, comprensibilmente è in vantaggio la squadra di Gasperini. 35esimo minuto, 1-0. Suzuki esce dall'area per servire Circati, che si è portato verso l'out di destra, dentro per Nicolussi Caviglia, che gira di prima intenzione. Bella l'idea, ma non c'è nessuno, e allora la sfera arriva all'MLM da Svilar. Intanto sono tutti in piedi quelli della panchina del Parma per il riscaldamento, vedete tutta la squadra, anzi quattro stanno scaldando, adesso si danno il cambio con altri quattro. Attenzione al Parma sulla tre quarti, la recupera però Mancini, poi Cristante per nessuno. Adesso si abbassa un po' il ritmo di una partita che ha vissuto veramente su una velocità piuttosto elevata, soprattutto per merito della Roma nei primi 20-25 minuti. Mandela per Valeri, spazio sulla sinistra, Valeri in mezzo e l'allunga Ndicka, togliendola dalla disponibilità di Elfej. Credo ci fosse fuori gioco, sì, fuori gioco sul precedente passaggio per Valeri. Ndicka molto bravo però a toglierla ad Elfej, questa palla che lo stava raggiungendo proprio all'altezza del dischetto. Trentasei anche i minuti di gioco qui al Tardini, quindi partita iniziata evidentemente in perfetto orario. Palla lì dietro per Svilar, che rischia di sbagliare sul pressing di Strefezza. Ancora il Parma che rimane lì, Nicolussi Caviglia dal limite col sinistro, si è trovato anche Chiffi tra i piedi, peccato, e poi la palla ha colpito un giocatore della Roma, si è impennata, è tornata fra le braccia di Svilar. Vediamo il passaggio di Ndicka per Svilar, che in realtà non era molto buono il passaggio di Ndicka. Strefezza per un pelo non gli soffia il pallone, mancato veramente pochissimo. Poi la palla è arrivata al limite, dove Nicolussi ha avuto un po' Chiffi sulla sua traiettoria, quindi si è dovuta portare, e ce l'aveva sul destro, se l'è dovuta portare sul sinistro, e da lì ha perso di fatto l'attimo. Non che sarebbe stato facile col destro, però tanto un fallo fischiato proprio a Nicolussi Caviglia su Manu Koné in uscita, quindi punizione per la Roma, 37 di gioco, 1-0 per i giallorossi. Palla all'indietro per Svilar. Lancio lungo per Malen, francobollato da Troilo e Circati, un po' con le mani anche Troilo. Poi palla per Nicolussi Caviglia, che la tiene lì bravo su un doppio pressing, poi subisce fallo da Manu Koné, che si fischia. Manu Koné sullo slancio fa un fallo a Troilo, che cade a terra. Vediamo un po', vediamo il replay. Nicolussi Caviglia bravo, poi subisce fallo sullo slancio. Manu Koné fa un falletto a Troilo, vabbè, non è da cartellino però. Troilo si è già rialzato, non c'era cattiveria nella giocata di Koné. Strefezza per Elfej, che cade a terra sulla pressione di Ndicka. Si continua a giocare, lancio per Wesley, che ha un po' di spazio sulla sinistra. Attenzione perché il palo è un po' sbilanciato. Wesley cerca Malen, chiude Valenti, bravo Lautaro a evitare guai. Adesso ancora lì sulla bandierina però Lautaro, pressato da un indiavolato Malen. La rinvia Valenti, ma colpisce Del Prato. Allora la rimessa è per la Roma. Siamo sotto i distinti sulla tre quarti. Già battuta da Wesley per Dybala. Ancora Wesley contro Ordoñez. Di nuovo rimessa laterale. Wesley stavolta la batte all'indietro per Ndicka, che va da Svilar. Risale un po' il Parma, fisarmonica con il Fesci in pressing. Allora lancio lungo di Svilar nella zona di Valeri. La prende Celik, ma non può che metterla in fallo laterale. Valeri davanti alla panchina di questa, guadagna anche qualche metro. Nella rimessa va male la rimessa di Valeri, perché lì non c'è nessuno. Poi la palla torna nella sua zona e va di nuovo in fallo laterale, stavolta davanti agli occhi di Giampiero Gasperini.
la batte sempre il numero 14, che va stavolta all'indietro da Valenti, ha ritrovato la sua posizione al posto di Ndiaye, che aveva giocato bene un paio di partite, l'ultima un po' meno con l'Inter, detto che l'avversario era scomodo, però sul primo gol aveva qualche responsabilità Ndiaye, ma insomma giusto che se sta bene, evidentemente giochi Valenti, comunque ha dimostrato quest'anno di saper stare a questi livelli, il numero 5, un campionato positivo il suo, come quello poi di tutti i difensori del Parma fondamentalmente, almeno quelli che hanno avuto più minutaggio. Suzuki per lo stesso Lautaro Valenti, la mette giù con il petto, poi rilancia ma colpisce il connazionale Sule. La palla arriva da Mandela Keita, attenzione perché sono due uomini su di lui, Mandela la dà a Suzuki che deve

Ezza viene servito in area, Strefezza colpisce Ndicka e guadagna il calcio d'angolo, peccato. Bravo anche qui Ndicka. Ha seguito Ordóñez la giocata. Adesso va Strefezza a battere il corner. Corner dalla sinistra con il destro. Sei giocatori del Parma in area, due al limite, sono Ordóñez e Valeri e c'è come sempre Mandela un po' più arretrato. Vediamo se il Parma riesce a sfruttare il calcio piazzato, il corner. Siamo al 41esimo, Chiffi va a dare però indicazioni in area a Nicolussi e Del Prato che hanno qualcosa da dire. Del Prato fa un gesto spazientito. Ancora non si gioca. Adesso sì, con Strefezza che conta i passi per questo calcio d'angolo. La mette in mezzo, libera un difensore della Roma e poi Dybala allontana in fallo laterale. Nulla di fatto allora su questo corner quando ci avviciniamo al 42esimo con la Roma in vantaggio per 2-0. Roma che ha colpito un palo con Sule, il Parma ha avuto un paio di occasioni non portate. Poco da dire sul vantaggio della Roma, il Parma comunque non sta affondando. La stazione qui comunque dignitosa quella dei gialloblu. Troilo per Valenti. No per Troilo, però la prende Cristante. Allora attenzione perché Troilo quando è fuori posizione è sempre un rischio. Poi è bravo proprio El Nano a tenerli la Roma con la palla che finisce in fallo laterale.

Fallo laterale davanti alla panchina di Carlos Cuesta, lo batte Mancini. La prende Keita, bravo Mandela, poi di nuovo fallo laterale, se lo contendono, ma alla fine dice Chiffi è per la Roma, siamo proprio all'altezza del centrocampo. Batte subito Celik per Sule che si porta la palla fuori, sì, e quindi adesso la rimessa per il Parma per Valeri, dice però Chiffi di arretrare, ha ragione tutto sommato. Vediamo chi servirà il numero 14, si fa vedere Strefezza, siamo nella metà campo del Parma, sulla sinistra proprio Strefezza, viene servito Valeri, allora riceve di nuovo il pallone e va indietro da Suzuki, il pressing di Male, si libera del pallone Suzuki dandolo a Circati, corto per Del Prato, Troilo di nuovo per Circati, attenzione a non perdere la palla lì, arriva Nicolussi Caviglia a dare una mano e poi ripulisce per Mandela Keita, contro di lui Cristante, poi un filtrante di Mandela per Valeri, ci arriva prima Celik, ma sulla ribattuta c'è Valeri in area, Valeri sul fondo, la palla attraversa lo specchio ma non c'è nessuno, Del Prato dall'altra parte per Ordoniez, vertice sinistro, la Roma si è riposizionata, Nicolussi Caviglia dai 25 metri, il tiro fuori, non di moltissimo. Qui sulla ribattuta del rinvio di Celik, il Parma ha creato un'occasione pericolosissima, è arrivato quasi sul fondo Valeri, la messa in mezzo, ma non c'era nessuno a raccogliere quell'invito. Adesso stiamo rivedendo il replay, Valeri è arrivato proprio sulla linea corta dell'area piccola, la messa in mezzo, ma il Fejr era troppo indietro. E poi Nicolussi Caviglia da fuori, lui che ha un gran tiro, anche se quest'anno ancora col Parma non lo ha fatto vedere. Qui ha colpito bene col destro, ma la palla non ha trovato lo specchio della porta. Sempre un po' ostacolato da Chiffi, Nicolussi Caviglia, mi è sembrato. Si gioca con Troilo che addomestica un pallone al limite dell'area, un minuto di recupero, si giocherà ancora per 60 secondi, Del Prato. Palla di Circati all'indietro per Suzuki. Senza fretta il portiere giapponese del Parma.

0: Lo stadio invoca una giocata di Suzuki per un'ultima azione, lancia verso il Fej, la prende Ndicka, rimessa laterale per il Parma, ancora 30 secondi da giocare, c'è tempo per un ultimo assalto. Ordonez, Nicolussi Caviglia, Mandela, Lautaro Valenti, Parma chiuderà in attacco, Valeri contro Celic, Valenti prova lo scambio con Valeri, non riesce, direi che qui finisce il primo tempo, è così 1-0 per la Roma. Adesso tra poco interpelliamo anche Carlo Chiesa, il gol al 22esimo di Daniel Malen. Insomma, Roma che è partita molto forte, un gol annullato per fuorigioco, un rigore reclamato che comunque non c'era, e poi quando il Parma poteva imbastire un contropiede interessante si è fatto male da solo, perché in una situazione un po' caotica lì al centrocampo Troilo ha ostacolato il Fej, insomma il Parma ha perso fallo, c'è anche l'ombra, ha perso palla, c'è anche l'ombra forse di un fallo non fischiato da Chiffi, ma è stato rivisto al VAR, è stato ritenuto regolare. Poi Malen davvero non ha sbagliato sul ribaltamento di fronte, Carlo Chiesa, risultato che tutto sommato non fa una grinza, peccato perché alla fine c'è stato anche un palo per la Roma clamoroso sul 1-0, peccato perché l'aveva contenuta in qualche modo il Parma alla Roma, e poi è stato molto ingenuo lì, ingenuo e sfortunato.
1: Sì, ma si sa che quando applichi i blocchi bassi la partita contro queste squadre che fanno molto movimento e che hanno un tasso tecnico davvero elevatissimo, non devi avere distrazioni. Addirittura questa volta la distrazione l'abbiamo avuta su una possibilità di capovolgimento di fronte. Questa è la cosa più frustrante, la cosa che fa più male, perché come giustamente dicevi tu, il risultato non fa una grinza, ma servirglielo su un vassoio d'argento davvero dà fastidio. Peccato, perché il Parma mi sembra concentrato, riesce anche obiettivamente, soprattutto con Valeri, a sfruttare qualche ripartenza, cosa che in altre occasioni ha fatto più fatica, e peccato aver preso questo gol stupido, dobbiamo dirlo, perché
0: è un'azione che è andata male già dalla gestione di Keita, che purtroppo esatto. Ha un po' questo tallone d'Achille, e poi non si è più raddrizzata quell'azione,
1: non si è più raddrizzata perché Troilo e Elfej in fase di uscita dalla propria tre quarti si sono praticamente scontrati, e è ovvio che se dai queste possibilità alla Roma, davanti Dybala, Malen, Dybala lo ha visto, l'ha messa in mezzo, e Malen da lì non difficilmente sbaglia, quindi è un vero peccato, perché si poteva portare a casa lo 0-0 alla fine del primo tempo, sei sotto meritatamente, perché la Roma ha giocato sicuramente meglio ed è una bellissima squadra, sei sotto però per una tua distrazione.
0: Ha ricordato molto l'Atalanta che abbiamo visto qui l'anno scorso, una delle squadre migliori viste l'anno scorso, 5-6 minuti quasi da mal di testa lì all'inizio dell'area del Parma.
1: Sì, è una squadra a cui il blocco basso più o meno non fa una grinza, nel senso che attaccano in 11 con un giro palla vertiginoso, e hai la classe di Sulè, di Dybala, di Malen, ma anche Conè, ma anche Mancini che spinge sulla fascia, come anche Celik, ti creano sempre imprevedibilità e difficilmente perdono il pallone, quindi a furia di dai e dai col giro palla veloce prima o poi vanno dentro.
0: Per dire come spesso le statistiche mentano, ho visto le expected goals più alto il numero del Parma che non quello della Roma.
1: Perché la Roma ha avuto tanto possesso, però poi alla fine sì, ha fatto il gol, sì, e ha preso il palo. Il Parma ha messo dentro un po' di palloni, peccato non essere riusciti a trovare la zampata vincente anche nell'ultima occasione, dove Valeri ha messo in mezzo un bel pallone basso ma non c'era nessuno in area a spingerlo in rete.
0: Grazie Carlo, ci risentiamo per un commento finale. Io adesso darei la linea alla regia ricordando il punteggio al Tardini, Roma 1 Parma 0, linea a Simonetta Collini, ci risentiamo fra poco per la seconda parte di questa partita.
2: La radiocronaca del Parma è offerta da DM Arredamenti, nelle case di Parma da sempre. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano. Artigiana Materassi, salute e benessere su misura. Studio Dentistico Urbano, fai gol con il tuo sorriso. Tecos, climatizzazione civile e industriale.
3: DM Arredamenti a Pilastrello Parma, strada per Monticelli Terme. Progettiamo la tua casa con esperienza e professionalità. Vi aspettiamo nelle due esposizioni per presentarvi il meglio della produzione italiana. È la nostra passione che fa la differenza.
4: Loca Top, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Loca Top, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it. Fai gol con il tuo sorriso. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 Parma. Telefono 0521 63 77 20.
3: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: La radiocronaca del Parma è offerta da DM Arredamenti, nelle case di Parma da sempre. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano. Artigiana Materassi, salute e benessere su misura. Studio dentistico urbano, fai gol con il tuo sorriso. Tecos, climatizzazione civile e industriale.
1: DM Arredamenti a Pilastrello Parma, strada per Monticelli Terme. Progettiamo la tua casa con esperienza e professionalità. Vi aspettiamo nelle due esposizioni per presentarvi il meglio della produzione italiana. È la nostra passione che fa la differenza.
2: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
3: Fai gol con il tuo sorriso. Lo studio dentistico urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 Parma. Telefono 0521 63 77 20.
4: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.
6: Le 19 in punto, siamo pronti per seguire il secondo tempo di Parma-Roma. I primi 45 minuti si sono conclusi con il vantaggio della Roma, gol di Malen su assist di Dybala. Per quello che riguarda il Parma, comunque si sta difendendo e sta attaccando. La partita, da quanto ci ha raccontato finora Alberto Dallatana, sembra ricca di spunti. Caro Alberto, allora ti ricediamo la linea per la radio cronaca del secondo tempo, a te.
7: Grazie Simonetta, sì, gli spunti non mancano assolutamente in questo scontro del Tardini tra Parma e Roma. Il gol, come detto, al 22esimo di Daniel Malen. Abbiamo anche il dato degli spettatori, intanto appena arrivato, 18.685 totali. Ricordiamo che vengono sempre considerati tutti gli abbonati, quindi sarà qualcuno in meno. Settore ospiti 781, l'abbiamo detto, divieto di vendita ai residenti della provincia di Roma, quindi abbiamo 781 tifosi della Roma nello spicchio ospiti, ma almeno altrettanti, anzi forse anche di più direi, sono disseminati soprattutto fra Tribuna Petitot lato sud e Curva Sud, quella di libera vendita. Squadra ancora negli spogliatoi, non ci sembra che nessuno stia particolarmente accelerando le operazioni di riscaldamento, ma vedremo meglio tra poco, anche perché ci sono molti spettatori ancora in piedi, quindi non abbiamo una visuale completa del campo. Vediamo dai monitor che le squadre stanno guadagnando il terreno di gioco. Non l'abbiamo ancora fatto, quindi diamo anche un riepilogo di quanto accaduto sugli altri campi in questa giornata, che è iniziata con la vittoria del Torino su Sassuolo 2-1. L'Udinese ha vinto a Cagliari 2-0, l'Inter ha vinto ieri sera a Roma con la Lazio 3-0, la Juve ha vinto a Lecce 1-0, il Como ha vinto a Verona 1-0, guadagnandosi la qualificazione per l'Europa. Vedremo quale Europa sarà a fine campionato. Como che è il prossimo avversario del Parma in orario ancora da stabilire, probabilmente domenica prossima. La Cremonese ha vinto 3-0 con il Pisa, Fiorentina Genoa 0-0. In classifica interessante la corsa salvezza, che non ci riguarda più, ma che vede Lecce 32, Cremonese 31, Cagliari 37, Fiorentina 38, quindi Fiorentina matematicamente salva, Cagliari ormai ad un passo, quasi una formalità. La lotta Champions vede la Roma adesso aver agganciato il Milan, Milan che gioca stasera in casa con l'Atalanta in un clima poco sereno. Il Como a 65 punti, leggiamo dall'alto, Inter 85, Napoli 70, al sicuro ormai la squadra di Conte, salvo sorprese, certo dovrà non potrà rialzarsi fino alla fine, per usare una metafora ciclistica. Juventus 68, Milan 67, Roma 67 e il Como appunto a 65 punti. Napoli, che però lo ricordiamo, ha una partita in meno, gioca domani sera Napoli-Bologna e può mettere in cassaforte la qualificazione Champions. Squadra in campo per il secondo tempo, vediamo se c'è qualche variazione. Nel Parma sembrerebbe di no, c'è il Fege, c'è Strefezza, c'è Nicolò Caviglia. Vediamo Pellegrino ancora con la casacchina. In panchina per il Parma, Corbi, Rinaldi, Ndiaye, Stevez, Pellegrino, Alquist, Ondrejka, Suarensen, Brički, Carboni, Drobnic e Mikolajewski della primavera. Nella Roma in panchina De Marzi, Gollini, Rensch, Angeligno, El Ainaoui, Tsimikas, Venturino, Zolkowski, Pisilli, Vas e Ghilardi. Calcio d'inizio sarà per il Parma, che attaccherà verso la curva sud, la Roma attaccherà verso la curva nord. Parma con Suzuki in porta, Del Prato largo a destra, Valeri a sinistra, Troilo al centro con Cercati e Valenti ai lati. C'è Nicolussi davanti alla difesa con le mezziali Ordoñez e Keita. Strefezza sul porto di El Fej. Comincia il secondo tempo con Nicolussi che ha toccato all'indietro per Suzuki. Parma che deve rincorrere il pareggio, 1-0 per la Roma fin qui. Il lancio lungo di Suzuki per El Fej, la prende il solito Ndicka, poi arriva Valeri, limite dell'area, la mette in mezzo troppo su Svilar, che non ha problemi a fare suo il pallone. Hermoso per Wesley, Dybala che fa altre quartite di sinistra, quindi sarà più vicino questa volta a noi in termini. Appetito Dybala che ha dato uno splendido assist a Malen per il gol del vantaggio, ma ha fatto un paio di aperture veramente da lustrarsi gli occhi. Wesley batte questa rimessa laterale corta per Hermoso che lancia lungo verso Dybala, bravissimo in mezzo a tre, gran numero di Dybala per andare via tra Ordoñez, Nicolussi e Troilo. Gli applausi sono per lui e sono meritati. Roma sulla destra, adesso con Celik sulla tre quarti. Celik allarga per Matias Sule, vediamo cosa sceglie di fare l'argentino, lo tiene lì Mandela e allora Sule deve andare all'indietro per Mancini. Indica Hermoso, sempre Roma in possesso di palla, sulla sinistra con Hermoso all'indietro per Ndicka, corto per Cristante, il pressing di El Fej. La Roma continua a giostrare, perde palla adesso Nicolussi Caviglia, allora tre quarti di destra per l'ex Venezia. Nicolussi Caviglia dentro, basso, Strefezza dal limite, Strefezza, gol! Il gol! Gabriel Strefezza, 1-1! Ha pareggiato il Parma dopo 1 minuto e 45 secondi nel corso del secondo tempo. Il gol di Strefezza, stavolta su una palla persa dalla Roma malamente. Efficace il ribaltamento del Parma, bravo Nicolussi Caviglia, la messa in mezzo, Strefezza al limite dell'area, si è districato, si è aggiustato la palla e poi con il destro la messa nell'angolino basso alla destra di Svilar che non si è arrivato. 1-1, Strefezza si è denudato, sarà ammonito. Genoa la Roma a perdere palla, bravo Nicolussi Caviglia a riconquistarlo, poi dal vertice destro la palla raso terra in mezzo per Strefezza, l'ha stoppata, se l'è aggiustata dal limite, si è defilato un po' verso destra per poi metterla nell'angolino basso. Adesso si prende il giallo, ma batte il 5 dalla mano a Chiffi, perché mai giallo fu più gradito per Strefezza evidentemente. 1-1, doccia fredda per la Roma che per carità ha fatto benissimo il primo tempo, adesso tornerà ad attaccare a testa bassa con la qualità che ha, ma di certo non si aspettava né lei né i suoi tifosi di subire il gol. Vediamo adesso la squadra di Gasperini che vorrà subito rimettere le cose in chiaro. Manu Koné, è entrata un po' leggera la Roma in questo secondo tempo, l'avevamo notato un po' subito con un paio di giocate poco precise. Palla persa mi pare da Hermoso, del Prato, la mette in fallo laterale. Rimasto a terra Wesley, che ha preso un colpo al capo. Sono scontrati i due giocatori del Parma, Nicolussi e Wesley, ma nessuno dei due sembra avere problemi. Tutti di nuovo in campo, pimpanti. Cercati all'indietro per Suzuki. Il Parma alla pareggiata con Strefezza, la seconda rete, vado a memoria quando è al Parma, dopo quella con il Napoli. Mancini libera su Elfes, che poi lo travolge, resta a terra Mancini, che si è fatto male, chiede l'intervento di Kiffi. Elfes forse gli ha colpito la caviglia sul, dopo che si era liberato del pallone Mancini. Premessa laterale per il Parma. Aumenta il riscaldamento Pisilli invece dalle parti. E la panchina di questa mi sembra più attivo Pellegrino, che penso sicuramente entrerà. Vediamo se al posto di Defecio o di Strefezza, in base anche a come si metterà la partita nei prossimi 10, 15, 20 minuti al massimo, credo. Cercati per Del Prato. Del Prato, attenzione, non deve perdere palla il capitano, invece la perde. Allora attenzione la Roma con Manu Koné. Non c'è fallo di Nicolussi Caviglia, qui è stato anche generoso Kiffi, ma incredibile, la palla persa dal Parma, Malen, Suzuki, il miracolo di Suzuki, sulla clamorosa ingenuità del Parma, doppia ingenuità, ancora la Roma, attenzione, il miracolo di Suzuki, che ha parato il tiro di Malen da 6-7 metri, da solo davanti al portiere. Vicino al corner passa la Roma, attenzione sul fondo del campo, la palla in mezzo, libera la difesa del Parma e poi la palla lì dietro per Ndicka, continua a spingere la Roma, clamorosa chance per Malen, clamorosa parata di Suzuki. Wesley contro Cercati per Dybala, fase caotica, Dybala dentro, la palla ribattuta, adesso ce l'ha Strefezza che prova a far partire in contropiede e il Fej contro Ndicka, la prende il Fej. Si è un po' dovuto defilare dentro per Strefezza che in qualche modo la controlla. Strefezza ostacolato però regolarmente da un bravo Mancini. Qui Parma ha rischiato di fare male in contropiede, la partita è vivace e divertente, poi il fallo di Nicolussi non fa una piega. Vediamo se c'è un replay di quanto è accaduto prima, perché il Parma ha perso un pallone sanguinoso. È stato Mandela Keita, poi Del Prato, Malen ha un po' defilato a un metro dall'area piccola sulla sinistra col Mancino, ha calciato contro Suzuki. Che chance per la Roma per tornare subito avanti. Fuori Strefezza. E questi sono gli applausi per Strefezza. Entra Matteo Pellegrino. Dunque doppio centravanti per questa zoppica Strefezza, che non si è risparmiato, aveva iniziato un po' così la partita, è cresciuto cammin facendo, ha trovato il gol che sta fissando il pari. Entra anche nella Roma l'87, ovvero Ghilardi, quindi un difensore, vediamo chi uscirà. Esce Hermoso nella Roma, fuori Hermoso, dentro Ghilardi. Forse è una scelta tecnica, forse non è piaciuto questo inizio di secondo tempo di Hermoso a Gasperini, dalla mano, non sembra convintissimo Hermoso, che infatti poi va subito negli spogliatoi, si è sostituito un difensore dopo 7 minuti del secondo tempo, insomma, mi sembra un segnale abbastanza chiaro. No, non va negli spogliatoi Hermoso, va, alla fine è andato a salutare tutti i compagni, poi vedremo cosa farà. Siede in panchina, intanto si gioca. Manu Koné per Dybala, adesso c'è il doppio centravanti del Parma, 1-1, partita godibile al Tardini. Sora prova a spingere, perde palla, allora Keita può far ripartire il contropiede, c'è Pellegrino che è fresco, Keita vediamo se lo serve bene, Pellegrino limite dell'area, il fece a supporto, no, sballato il passaggio di Pellegrino che ha fatto la cosa peggiore possibile, un sinistro troppo potente verso il fece. Qui ha sbagliato la scelta Matteo. Nicolussi caviglia, calamita un altro pallone, increscendo anche la partita di Nicolussi, dentro bene per Del Prato, arriva sul fondo, la mette in angolo Wesley, adesso è il Parma che spinge, si fa apprezzare e questi applausi finalmente sono del Tardini giallo-blu. Calcio d'angolo per il Parma, contropiede di Pellegrino poco fa, non è riuscito a servire il Fejdi, forse poteva anche essere più egoista. Corner di cui si incarica Valeri senza grande fretta e adesso c'è anche Matteo Pellegrino in area. Valeri col sinistro a rientrare, 55esimo, 1-1 al Tardini, parte Valeri proprio verso Pellegrino, gol! Matteo 2-1, attenzione perché ha annullato il gol dal guardaline, non ho capito perché, rivediamo un fuorigioco, sarebbe un fuorigioco passivo di Troilo davanti a Svilar, si beccano Troilo e Svilar, Troilo ha leggermente mosso la testa, e secondo Chifi ha ingannato Svilar e il VAR gli ha dato ragione. Fischia al Tardini, qui graziata la Roma. Si gioca, si resta sull'1-1, fuori gioco. Abbiamo visto un solo replay. Valuta il fuorigioco passivo ma attivo di Troilo che inganna il portiere. Arrabbiatissimi qua i tifosi del Parma, si resta sull'1-1. Aveva segnato Matteo. Peccato. Ma restano forti dubbi, praticamente dal secondo palo Pellegrino ha colpito di testa, Troilo era in posizione di fuori gioco, secondo la terna arbitra, ha ostacolato Svilar, ma continua il Parma a insistere con il Fej, limite dell'area, la mette giù in qualche modo, Circati nello stretto per Ordóñez, bravissimo per il Fej, Keita, Ordóñez, Circati, adesso il Parma deve arretrare un po', Nicolussi caviglia, il Parma sta giocando veramente bene questo secondo tempo, Mandela, Keita, fa fuori Ghilardi, Ordóñez limite dell'area col sinistro, rientra sul destro, Ordóñez perde l'attimo, peccato. E poi il Parma comunque torna in possesso del pallone, la Roma non ci sta capendo nulla, il Parma sembra la Roma adesso in questo secondo tempo. Mandela per Nicolussi, la palla dentro dove c'è Valeri, la mette fuori la Roma, Valenti non deve farsi superare in velocità da Sule, subisce anche fallo per il Parma, ci piacerebbe rivedere ancora il gol annullato, anche perché ci sarebbe piaciuto vedere un'altra inquadratura, è stato un po' frettoloso. Esce Sule, entra Pisilli, fuori Cristante e Sule, dentro Elainaoui e Pisilli. Posizione per il Parma, siamo molto distanti, ma Valeri la metterà al limite dell'area dove ci sono tutti i giocatori adesso concentrati. Svilar coi pugni, Ordóñez fuori di poco, fuori la botta di Ordóñez di prima intenzione. Rivediamo dalla telecamera alle spalle della porta, di un paio di metri in realtà, però se avesse centrato la porta sarebbe stato un gran gol di Ordóñez. Partita palpitante, molto bella qui al Tardini, 1-1. Adesso il Parma a capirci qualcosa in più della Roma, che ha veramente ballato in questi primi 15 minuti e restano tanti dubbi per quel gol annullato. Roma adesso a gestire, a provare ad alleggerire la pressione del Parma, che sembra paradossale ma è così. Sembra pericolosa la squadra giallorossa. Vediamo se si è trattato solo di un break. Aveva fatto il suo solito gol di testa Matteo Pellegrino, incommiabile, dal cross di Valeri. Pisilli, Dybala, attenzione a Dybala dentro, la palla rimane lì, Manu Koné si gira su se stesso, poi Malen, la palla viene deviata ed è calcio d'angolo per la Roma. Siamo dalla parte dei distinti, tutto il corner, traiettoria corta ad uscire, la mette fuori Del Prato. La Roma rimane lì in pressione. Dybala, Elaynaoui per Pisilli che la mette giù male. Allora il Parma potrebbe anche ripartire col contropiede. Pellegrino. Nicolussi Caviglia, la ridà Pellegrino, però viene deviata la palla da Celic, che ha fatto buona guardia. Veramente sta giocando una signora partita Hans Nicolussi Caviglia, cresciuto col passare dei minuti, è veramente il giocatore che era mancato a questo Parma nella prima parte di stagione, lo possiamo dire senza tema di smentite. Siamo ben felici che il Parma abbia l'obbligo di riscatto, la salvezza raggiunta. Ordóñez, positiva la sua prestazione. Valeri in mezzo dove c'è Pellegrino, Del Prato, la prendono quelli della Roma, ma il Parma rimane lì, circati. Nicolussi Caviglia, stavolta Wesley intercetta, è rimasto a terra Manu Koné, bravo Nicolussi Caviglia, subisce fallo, poi Kiffi fischia non si sa cosa, un fallo precedente qui. Kiffi adesso non ci sta piacendo, qui proprio il fallo era per il Parma. Il fallo era a favore del Parma, incredibile, ha fischiato contro Nicolussi Caviglia, inspiegabile. Ripartita il gioco con la Roma che prova a costruire dal basso. Elaynaoui, il marocchino col numero 8, è entrato poco fa in campo. Serve adesso Ghilardi, l'ex Samp, sulla sinistra per Wesley. Poi c'è Pisilli dentro per Malen, ma in vantaggio nettamente Alessandro Cercati che va da Suzuki. Il Parma deve stare solo attento a non sbagliare le uscite. È costato il primo gol e stava per costare anche un secondo gol. Suzuki qui qualche brivido nel fraseggio con Troilo, giusto appunto. El Fej la prende Pellegrino, bravissimo Pellegrino per El Fej, gran palla El Fej, incespica un po' nel pallone ma ancora lì El Fej, Valeri dentro, no, troppo lungo, cosa ha sprecato il Parma, si era anche fuori gioco, però il Parma deve essere un po' più cinico. Ma bravissimo Pellegrino dal suo ingresso in campo, veramente non sta sbagliando un colpo dopo quel passaggio in realtà sballato qui. Fuori gioco poi di Valeri, ma l'azione si era persa perché sul traversone basso non c'è arrivato nessuno, troppo lungo per Del Prato che si era tuffato sul secondo palo. Applaude il pubblico del Parma, un grande Parma in questi primi 18 minuti del secondo tempo che ha messo alle corde la Roma. Non ce lo saremmo aspettati dopo il primo tempo di marca giallorossa. Ghilardi, palla dentro per nessuno. Valenti, cercati, indietro da Suzuki, attenzione a non complicarci la vita come il Parma ha già fatto qualche volta. Troilo, riparte lui, a testa bassa, a spazio, adesso sterza e la dà all'indietro a Nicolussi Caviglia, è sempre una buona idea oggi pomeriggio. Cercati, un po' difettoso il suo controllo, alla fine la rimessa laterale per la Roma. 64 di gioco, 1-1 al Tardini. Malen fa fallo Troilo che si prende il giallo, sacrosanto, ha fermato il contropiede. Non credo fosse diffidato, adesso verifichiamo subito. No, i diffidati sono Nicolussi Caviglia e Brici che tra l'altro non è in campo. Ammonito anche Troilo che ha fermato Malen trattenendo per la maglia, si è speso il giallo abbastanza saggiamente. Adesso il Parma non deve però farsi troppo ingolosire dalla verve offensiva, a giocare sempre con la razionalità che lo ha contraddistinto. No, davvero un bel Parma in questi 20 minuti ormai del secondo tempo, poi quel che sarà sarà, ma noi commentiamo ciò che stiamo vedendo. El Ainaoui, Estevez aumenta il riscaldamento intanto, Manu Koné però, attenzione alla Roma, Malen, limite dell'area, tenuto lì da Troilo, Wesley va al cross in mezzo, la tocca un giocatore della Roma e la palla finisce sul fondo. Dunque rimessa dal fondo per Suzuki, c'è anche un uomo del Parma a terra sulla linea di porta. Cerchiamo di capire dal replay cosa è successo, c'è sempre un uomo a terra, dovrebbe essere Valenti, sì Valenti che adesso si rialza, tutto regolare comunque. E questo è il Tardini. Un coro, un pensiero oltre Lenza. Rinvio di Suzuki. El Fej, la prende però Pisilli, anzi Ghilardi, e poi Manu Koné anticipato da Nicolussi Caviglia, ma sarà rimessa laterale per la Roma. Manu Koné in mezzo a tre, non passa, allora Ordóñez, il tractorcito, messo giù da Manu Koné che commette fallo, si arrabbia ma è così, il francese classe 2001 della Roma. Nicolussi Caviglia, cercati, all'indietro per Suzuki. Lancio lungo verso El Fej, in vantaggio Wesley, la prende lui, poi Ordóñez che non si tira mai indietro, Nicolussi Caviglia forse subendo anche fallo, non secondo l'arbitro, comunque rimessa laterale per il Parma. Bel clima al Tardini per una squadra che ha raggiunto un abbondante margine alla salvezza e oggi sta onorando questo impegno con la Roma giocando anche buonissimo secondo tempo. Il dai e vai di Keita per Del Prato, un po' ostacolato da Ghilardi, allora la prende Wesley che va verso Malen ma non ce n'è perché la Roma adesso è tutta rannicchiata nella prima metà campo e il Parma che le sta mettendo paura. Pellegrino largo per Valeri, poi si butta in mezzo Pellegrino, Valeri di nuovo, Nicolussi Caviglia. Troilo all'indietro per Suzuki. Lungo per un mucchietto di giocatori, la prende Celic, poi Pellegrino bene, la mette giù per Valeri. a duello con Celik, traversone basso, capisce tutto Mancini, allora non permette a Pellegrino e a Elfej di arrivare su questa palla, poi tenta la ripartenza di Bala che subisce un falletto da Valenti, fischia Piffi, si riparte Ghilardi, Manu Koné, Pisilli, e sulla Roma cerca spazio sulla destra, tutto compatto il Parma. Dybala, ancora la Roma, Pisilli, Manu Koné, Wesley, palla dentro, Dybala la mette giù, poi Nicolò Caviglia capisce tutto, Keita bene per Pellegrino, contro di lui Ghilardi, ma Pellegrino non cade e allora è ancora il palo in possesso del pallone, gran cambio di gioco di Del Prato alla Bernabé diremmo, poi Valeri di testa la fa impennare, intanto cori anche per Melli, Osio, storico coro della curva, Osio e Melli sono in tribuna come tanti altri ex abbiamo già citato, c'è anche Buffon, Nista, Pizzi, Apolloni, molti sono abitué abitando a Parma del Tardini, stanno godendo quella che è una bella partita, la Roma ha la necessità però di vincerla, il Parma per l'orgoglio e per migliorare ulteriormente una bella classifica, siamo ormai al 70esimo, 1-1 al Tardini, adesso è la Roma che cerca di riprendere le redini di una partita che ha rischiato seriamente di sfuggirle di mano. Ghilardi, Manu Koné, Wesley, scusate, Malen, vertice dell'area, la palla per Celik, al limite non tira Celik come qualcuno invocava, la dà Dybala, vertice destro dell'area, lo scambio con Malen, Dybala, attenzione a non dargli spazio sul mancino, Dybala, la palla dentro, spazza un difensore del Parma, Ghilardi per Wesley sulla sinistra, Del Prato contro di lui, Wesley allora non cerca neanche l'affondo, va all'indietro da Pisilli, Pellegrino del Fej i primi a difendere, Elanaoui, palla dentro sporcata dal tocco di difensore del Parma, poi rimane lì Pisilli, Mancini, allora la riprende però Pellegrino, vediamo se riesce a far ripartire l'azione, l'argentino la dà a Ordóñez, Del Prato lungo verso Nicolussi Caviglia che la mette giù stupendamente, veramente da applausi, si sta esaltando Nicolussi, e poi serve Cercati e si becca gli applausi del Tardini, Cercati va da Suzuki per Troilo, a spazio e lancia Valenti nello spazio, Valenti per Valeri sulla tre quarti, il cross del 14, Pellegrino di testa, la tocca stavolta Ghilardi, sarà calcio d'angolo per il Parma, un Parma che sta piacendo come i suoi tifosi, 72esimo, 1-1, calcio d'angolo per un Parma coraggioso, vista la caratura degli avversari abbiamo visto, penso di poter dire che abbiamo assistito a 25 minuti fra i migliori della stagione del Parma, visto anche ciò che ha dimostrato la Roma nel primo tempo e che sta dimostrando tuttora. Il calcio d'angolo con Nicolussi Caviglia con il destro, palla dentro Del Prato, rimane lì Malen, poi mette fuori, spazzano un benissimo Valeri, poi Cercati bravo a darla lì indietro, c'è Mandela Keita, Ordóñez non deve distrarsi, stanno per entrare Brich, ecco sbaglia invece il Parma proprio qui, come non detto Malen, attenzione a Pisilli, Dybala, Malen, Suzuki, il miracolo di Suzuki ancora su Malen, eravamo pronti vi confesso a commentare un gol della Roma, invece Suzuki ancora su Malen, qui però il Parma regalato per la terza volta palla alla Roma, esce Del Prato, rivediamo l'occasione, Elanaoui, Dybala dentro per Malen che era 2-3 metri a lato del dischetto sulla destra, col destro ha trovato un grande Suzuki, sicuramente due parate che lo collocano tra i migliori in campo. Esce Del Prato, esce anche, questi sono gli applausi per Del Prato, che lo ricordo molto poche volte sostituito, ma oggi è veramente stanchissimo. E poi è entrato Carboni col 29, quindi fuori Carboni e fuori Valeri e Del Prato, i due esterni, dentro al loro posto ruolo per ruolo Carboni a sinistra e Brischi a destra. Cambia anche nella Roma gli ultimi due, entra Venturino, attenzione, un giovane che ci ha dato noia all'andata contro il Genoa prima di arrivare a Roma, ed entra, esce Manu Koné, entra Venturino ed entra anche Rensch. Non ho capito chi è uscito al posto di Rensch, però è uscito Celik al posto di Rensch. Devin Rensch, classe 2003, olandese. Si ricomincia con una rimessa dal fondo per Suzuki, che ha blindato il risultato dicendo ancora no a Malen. Partita davvero bella al Tardini. Manu Koné, lungo, trollo per, di testa per Circati, che la alza verso Mandela. Bravo Elainawi, Mandela Keita, si districa e la dà a Troilo. Adesso la Roma deve spingere perché deve trovare ad ogni costo la vittoria se vuole tenere accesa la fiamma Champions. Rensch dietro per Ghilardi, sempre la Roma in possesso di palla con Svilar. E il Fej la mette giù non benissimo per Nicolussi Caviglia, che poi non può fare tanto di meglio che dare la palla di testa dove sta arrivando Elainawi. Rensch sulla sinistra, ancora Elainawi, il marocchino per Venturino. Occhio al classe 2006 contro Brički, sfida tra 2006, il fallo di Brički. Ci fa capire che sarà, e si prende anche il giallo Brischi, un po' severo qui Kiffi. Munito anche Brischi, punizione insidiosa dalla sinistra per un corso in mezzo per la Roma.

punizione per la Roma da sinistra, chi se non Paulo Dybala, la metterà in mezzo, tutto il Parma nella propria area di rigore, c'è solo un uomo in barriera, è Brički, che è entrato al posto di un esausto del Prato, il quale poco prima è anche giocato male quella palla arrivata Malen. Dybala ha già battuta la punizione, salta nient'anti, la palla rimane lì, attenzione Malen dentro l'area contro Valenti, Malen non deve metterlo giù Valenti, la palla verso il fondo rimane lì e poi fuori il tiro, credo proprio di Venturino, la palla ha colpito un giocatore del Parma, è andata in curva, c'è da soffrire adesso lì sotto la Nord, anzi era stato Pisilli direi, Pisilli non Venturino, ancora calcio d'angolo. Direzione provvidenziale di Cercati, tanta roba, l'ho visto nel replay, anche risultato, di nuovo il corner battuto, Pellegrino la mette fuori, arriva sulla palla Wesley, la mette giù, cross ancora al centro, tante maglie della Roma, fuori, ma sarà calcio d'angolo, protestano quelli del Parma, proteste veementi, credo proprio che abbia preso un abbaglio Chiffi, che forse chiede scusa, sì, Chiffi chiede scusa, lo apprezziamo, vediamo un po' da replay. Non così evidente, non so, perché forse la sfiorava in realtà Troilo, ovviamente vogliamo pensare che abbia visto giusto Chiffi, bene così, allora rimessa nel fondo, lo batte Suzuki e il Parma effettuerà gli ultimi due cambi. Allora, fuori un sontuoso Nicolussi Caviglia, dentro Estevez. Gli applausi sono meritati, c'è chi si alza in piedi, credo migliore in campo, dopo faranno bene i conti, a bozze ferme. E poi mi sembra Anquist. Quindi poi fuori il Fej che il suo l'ha fatto, applaudito anche lui, si è battuto, sbattuto, ha fatto cose buone, altre un po' meno, ma comunque la sua prestazione è più che sufficiente. Pontus Anquist, quindi non è neanche oggi la giornata di Ondrej, che ha sceso molto nelle gerarchie del mister, stagione da dimenticare sotto ogni punto di vista per Giacomo Ondrejka. Suzuki, lancio lungo, siamo arrivati al 79esimo, 1-1 fra Parma e Roma, rimessa che va direttamente in fallo laterale, anzi dentro la panchina della Roma, già battuto Ghilardi, palla dentro per nessuno, la prende Cercati, bravo in uscita, la mette bene anche Keita, poi Anquist, c'è un varco per Carboni, all'indietro per Anquist, non benissimo questa palla, poi subisce fallo Anquist, per fortuna Carboni non è che gli abbia dato una gran palla di ritorno. Esauriti tutti i cambi da una parte e dall'altra, si giocherà con queste formazioni gli ultimi 10 minuti più recupero di una partita vibrante, una delle più belle che abbiamo visto qui al Tardini, da ambo le parti, ben giocata da tutte e due le squadre, Parma che è uscito molto bene alla distanza, punizione dentro verso Pellegrino che la mette in mezzo, abbracciato e gli fiscano fallo contro, incredibile, gli fischiano pure fallo contro in mezzo a due uomini, vabbè, si gioca Venturino, attenzione perché Venturino è molto fastidioso su quel lato di Brički, da lì indietro, infatti lo aiuta Pellegrino da buon compagno di squadra, Ghilardi e Lainaui, allora la Roma prova sulla sinistra con Dybala a cercare una vittoria per tenere accesa la speranza Champions, sempre Roma sulla sinistra e Lainaui sulla destra, scusate, Dybala cade a terra, punizione generosissima di Chiffi, ma dai, ha da dire Mandela, diamo un replay, punizione molto generosa, il replay era pessimo,

messa dal fondo, c'è stato un colpo di testa di Malen, palla fuori, non è riuscito a trovare la porta per nulla. Però Suzuki con calma olimpica a posizionare la palla dagli 11, dai 5 metri. Siamo in onda anche al TG Parma, allora riepiloghiamo quanto accaduto. 1-1 fra Parma e Roma, siamo all'82esimo, Roma in vantaggio al 22esimo con Malen dopo un ottimo primo tempo, una uscita sbagliata però del Parma che poteva partire contropiede, lì invece ha perso la sfera per un incidente diciamo a centrocampo tra lui e il Fej, e la Roma con l'assist perfetto di Dybala per Malen ha castigato la squadra di questa. Parma che ha sofferto un po' nel primo tempo, anche se ha avuto qualche occasione per ripartire, poi è entrato con il piglio giusto nel secondo tempo, un grande avvio, e dopo meno di due minuti il gol di strefezza trovato da un assist di Nicolussi Caviglia, uno dei migliori in campo, uscito tra l'altro poco fa, già uscito anche strefezza dal limite dell'area, un destro preciso nell'angolino basso. Parma che poi si è visto annullare un gol di Pellegrino per un fuorigioco considerato attivo di Troilo, che non ha toccato palla su un calcio d'angolo, farà discutere questa decisione adesso Roma che è tornata a spingere quando sono 83 i minuti di gioco, la palla limite dell'area per Ghilardi, un po' all'indietro per la verità, Ghilardi gioca verso Rensch, Venturino, la palla dentro e poi Carboni la mette fuori, sarebbe forse uscita ugualmente, calcio d'angolo da segnalare, anche due clamorosi interventi miracolosi di Zion Suzuki su Daniel Malen che hanno impedito il vantaggio della Roma, e adesso c'è, attenzione, un calcio d'angolo per i giallorossi, già battuto, la palla dentro, mette fuori la difesa del Parma, ancora la Roma però resta in posizione offensiva con Wesley, c'è un fallo però fischiato all'interno dell'area, dunque gioco fermo, fallo a favore del Parma con Ordoñez a terra, uno dei migliori Ordoñez, comunque ha giocato una onestissima partita, lui che ha sostituito Bernabé. Gioco fermo, allora da segnalare anche nel primo tempo, ricordiamo il palo di Sulé, poteva forse chiudere i conti, un 2-0 della Roma, occasione sciupata da Mattias Sulé. 6 minuti di gioco, Sulé un altro dei giocatori fra l'altro usciti, resta in campo Dybala, resta in campo Malen, nel Parma è entrato appunto Pellegrino con l'azione del gol annullato, ma anche tante altre giocate pregevoli da parte del numero 9 a cui era stato preferito in partenza Nestal Fej. Il gioco non è ancora ripreso, scodellerà la palla Kiffi per la ripresa del gioco, visto che non aveva fischiato alcun fallo in realtà, ma solo lo scontro aereo fra un paio di giocatori. Si è già ricominciati, Keita non restituisce la palla a al giocatore della Roma, Kiffi ferma il gioco, dice devo fischiare io, Kiffi lo striglia, non si è ben capita la dinamica di quanto accaduto, di cosa si devono essersi detti. Dice che la palla era in possesso della Roma, quindi vabbè. Si gioca Ghilardi, Pisilli, Venturino, palla dentro filtrante, Suzuki in uscita. Evita ogni guaio e va a prendersi questa sfera bassa, limite dell'area piccola, 85 minuti di gioco, 1-1 fra Parma e Roma, Roma che deve assolutamente vincere per rincorrere la Champions League. Il rilancio di Suzuki che stenta in realtà ad arrivare, Roma che in questo momento è a quota 65 pari col Como, a due punti dal Milan che gioca stasera ed è in quarta piazza, il Parma salirebbe a 43, palla lunga per Pellegrino, la mette giù bene, poi c'è lì Pontus Anquist entrato poco fa, all'indietro per Estevez, Mandela Keita che ha giocato una quantità industriale di palloni questa sera, poi Valenti per Suzuki all'indietro. Suzuki, lancio lungo verso la sovrapposizione di Carboni, vediamo se mette la palla in mezzo, no, la dà indietro dove arriva Mandela Keita. E Estevez, il tocco morbido per Mandela che forse controlla con un braccio, Mandela, il gol del Parma, Mandela, Keita, Mandela, Keita, 2-1, le proteste della Roma per un possibile tocco di mano di Mandela, per ora il gol è buono e finalmente un gol di Mandela, ma c'è stato un assist splendido, bisogna solo verificare il discorso del tocco di mano, tanto tutti festeggiano.

0: Leila Keita. C'è una signora che esulta in tribuna e indica se stessa, non abbiamo capito se sia la madre di Mandela, ma potrebbe essere, per quanto è commossa. Allora, noi abbiamo ancora un po' di remore, perché forse ha controllato leggermente con il braccio, però provo ad autospiegarmi la dinamica. Ecco qua, è stato questo tocco dentro di... No, Mandela comunque la controlla, secondo me, con il braccio attaccato al corpo. Vediamo. No, di spalla. Sembra assolutamente spalla, comunque non segna direttamente con quel tocco, quindi secondo me è tutto buono. Secondo me è spalla. Cerco di tranquillizzare il pubblico qui presente. Difende giallo-blu. È gol, è buono, è come se buono. 2-1 Parma. Che secondo tempo, signore e signori. Che secondo tempo della squadra di questa. Si è sbloccato anche Mandela, finalmente, il suo primo gol con il Parma. Adesso la Roma almeno per il pareggio. Palla dentro, la mette fuori Troilo. Palla che resta lì, al limite dell'area. Venturino, poi Rensch, dentro Mandela Keita, lui a buttarla fuori. Il gol di Mandela ci mancava. Palassi splendido di Stevez, ancora la palla dentro, Troilo la fa impennare, Venturino di nuovo nel mucchio, serie di batti e ribatti, la palla si impenna, Almqvist non la prende, e poi Brički, Brički deve calciarla più lontano che può e lo fa bene, dove c'è tra l'altro Matteo Pellegrino che va al duello con Ghilardi, vai Matteo, la prende Ghilardi, ce la dà il suo portiere Svilar, partita esaltante del Parma in questo secondo tempo. 89esimo che sta per scoccare, Pellegrino che va a dare uno sbuttone con siete dalle nostre parti a un difensore della Roma che era in uscita col pallone, ma si gioca per il vantaggio, la mettono giù i giallorossi, Circati la fa impennare, attenzione a Manucone, poi Troilo spazza senza complimenti, Ghilardi, Venturino, tutto il Parma lì a difendere il vantaggio firmato da Mandela Keita. Il cross di Venturino va direttamente sul fondo. Venturino vuole un tocco che ha visto solo lui, secondo me. 89esimo, 20 secondi, immagino 5 di recupero. Suzuki va al rinvio, sta per scoccare il 90esimo, è pronto il quarto uomo con la lavagna luminosa, tra poco vi diremo quanto di recupero. Ammutoliti i tifosi della Roma che pensavano sarebbe stato tutto facile dopo il primo gol, un po' lo pensavamo anche noi, siamo sinceri. E poi il più bel Parma della stagione, 6 di recupero, e mugugnano i tifosi del Parma. Ne hanno anche ben donde, ma si gioca 6 minuti per le speranze della Roma di portare a casa punti. Pisilli per Ghilardi. El Ainaoui, Dybala, deve prendersi lui la Roma sulle spalle. Il cross di Wesley Suzuki, poi la palla rimane lì e poi finisce sul fondo. Che brivido! Non abbiamo ben capito cosa sia successo, sembrava in possesso di Suzuki la palla, ma per come ha giocato oggi gli perdoniamo tutto. Però il calcio d'angolo per la Roma, già battuto, corto, Wesley per Paolo Dybala, ancora per Wesley, attenzione a spazio il brasiliano, in mezzo Suzuki, la leva dall'incrocio, aveva tirato sul primo palo Wesley, ancora calcio d'angolo, e vediamo, mamma che conclusione quella di Wesley. Ripeto, non so se fosse la mamma di Keita, ma sarebbe bellissima la storia, nel giorno della festa della mamma, il primo gol davanti ai suoi occhi. Vediamo il corner in mezzo, Suzuki, la palla gli arriva facile. Uno e venti se ne è andato. Palla lunga di Suzuki verso Pellegrino che subisce fallo, non secondo l'arbitro, incredibile, sembra incredibile che non vengano mai fischiati questi falli al numero 9 del Parma. Allora si gioca, va a riprendersi questa palla, vai Matteo. Tiene lì Dybala, che batte subito. El Ainaoui. Wesley in mezzo per nessuno, perché la prende Estevez, poi la palla si impenna, torna dalle parti di Wesley, Ghilardi la mette giù un po' difettosamente, c'è Pontus Anquist pronto ad approfittarne, non ce la fa, Venturino contro di lui, Ordonez che rasca il fondo del barile, Brički deve prenderla lui, questa palla così è, rimessa laterale per la Roma, bravo Sasha Brički, 2 minuti se ne sono andati, ne mancano 3, la palla dentro di Pisilli, la mette fuori Estevez, poi si duella sempre sulla tre quarti del Parma, Venturino dentro, ancora fuori la palla, stavolta è stato cercato di testa, la accalappia El Ainaoui che gira verso Dybala, va a prendersi ancora l'onere di far partire questa azione, poi va da Wesley sulla destra il brasiliano, ancora Wesley all'indietro per El Ainaoui che ha un po' di spazio per il cross, lo mette dentro e poi controlla malissimo un giocatore della Roma, la palla va a finire, no, deviata, allora calcio d'angolo di nuovo, calcio d'angolo da parte dei distinti, batte Dybala col sinistro, la palla dentro, rimane lì il mucchio e poi cadono 2 giocatori della Roma, la ribattuta, il gol, il pareggio della Roma, ha pareggiato la Roma, peccato, hanno trovato un varco, vero peccato, credo Rensch, a 1 minuto e mezzo dalla fine, il pari della Roma, Rensch. C'è una serie di proteste però, c'è qualcosa da rivedere, qualcuno dalla panchina del Parma dice fallo di mano, allora vediamo se non si è capito nulla, sono caduti 2-3 giocatori della Roma, uno del Parma, poi alla fine Rensch ha trovato un incredibile, un varco in mezzo a gambe e piedi. Stiamo rivedendo il replay, Allora, forse c'è un tocco di Mancini in caduta con la mano, cerchiamo un po' di capire, staranno guardando a lungo anche Alissone in sala VAR perché non si è capito molto, no, Chiffi dice che il gol è buono, Chiffi dice che il gol è buono, adesso la Roma giustamente vuole la vittoria, 2-2, il gol di Rensch che comunque non toglie nulla alla prestazione del Parma in questo secondo tempo. Qui dai un corner, dai un altro, alla fine il gol in qualche modo su un mischione è arrivato. Allora, mancava 1 minuto e mezzo. No, mancavano 2 minuti e mezzo, scusate, era il 93esimo e 30 secondi. Mancano credo 2 minuti e mezzo, non si giocherà almeno un paio di minuti ancora, siamo al 95esimo, ha ricominciato il gioco, il pressing della Roma che adesso vuole la vittoria, palla per attenzione al Parma, Pellegrino, no, fischiato un fallo incredibile da Chiffi, che scandalo signori, che scandalo, che vergogna, sin vergüenza direbbero in spagnolo. Venturino, la Roma è già di là. Incredibile. Ancora la Roma, adesso c'è da soffrire. Ghilardi. El Ainaoui, Dybala dentro sul secondo palo, messo giù, vogliono il rigore quelli della Roma, gli fischia il fallo contro e ben gli sta. È coerente Chiffi, arbitra male da una parte e dall'altra. Grande coerenza di Chiffi che sbaglia un po' dappertutto. Adesso selva di giocatori attorno a lui con entrambe le maglie. Temperatura alta sulla panchina della Roma. Ma qui si butta Rensch, comincia a buttarsi mezz'ora prima, si avvinghia con un giocatore del Parma, inizia a buttarsi mezz'ora prima, credo Troilo. Stanno guardando in sala VAR. Gasperini farebbe bene a uscire dal campo. VAR, VAR, questo è un brutto segno. VAR, è chiamato al VAR, brutto segno. Forse sarebbe anche da rivedere come era partita l'azione con un fallo che non c'era, fischiato al Parma, ma vabbè. Ah, beh, gli danno il classico fermo immagine per cui fischierà rigore sicuramente. Fischierà rigore sicuramente, ve lo dico già. Era Bricchi? Bricchi? Bricchi, che era già ammonito, tra l'altro. Vediamo chi si. Sentiamo, sentiamo, sentiamo un po', siamo curiosi, dai. Sentiamo.
1: A seguito di revisione, il calciatore numero 26
0: fallo.
1: Trattiene una versione.
0: Sì, allora. Espulso Bricchi. Era il secondo giallo. Espulso Bricchi. Rigore per la Roma, incredibile, finale incredibile. Rigore per la Roma, che aveva pareggiato al 94esimo. Peccato, perché il Parma aveva finito, aveva giocato divinamente questo secondo tempo. Penso proprio che andrà Dybala, non farà come Insigne a Pescara. E Dybala è uno che non sbaglia.

Ha detto che Britschi ci ha capito poco da quando è entrato in campo. Dybala col rigore più pesante della stagione per la Roma. Tanto i minuti sono 99 e 25, 2-2, lo ricordiamo, la Roma ha l'occasione per vincere una partita che sembrava persa. Il Parma sicuramente qualche rammarico, però resta la prestazione e qualche decisione arbitrale che ci lascia un po' così. No, va Malen, era una finta quella di Dybala, beh, anche Malen è uno che non sbaglia. Oggi gli ha già parato qualsiasi cosa Suzuki, vediamo un po'. Malen contro Suzuki, rincorsa corta. Malen, gol, gol. Palla sotto l'incrocio. Roma 3, Parma 2.

0: La calciata l'ha anche intuita Suzuki, ma era imparabile. Peccato, perché l'azione del rigore nasce da un fallo che non c'era su Suzuki. Adesso si accapigliano un po' i giocatori del Parma, tipo Troilo, i più caldi. Tutto nasce da un fallo che non c'era, quindi. Non so quanto si giocherà, ma ormai la partita era finita. Mancava credo un minuto, poco più. Peccato, un vero peccato. Se fosse un'ultima azione per il Parma, vediamo, adesso sono arrabbiati i giocatori del Parma. Suzuki, stile basket adesso, tutti su. Lancio di Suzuki, vediamo dove cade la palla. La prende Ndicka, che tra i suoi è stato il migliore. Valenti la mette all'indietro. Poi Dybala, che deve lanciarla più lontano che può, e ce la fa. La va a prendere Suzuki. Serve un lancio chilometrico, la dà a Cercati, non una grande idea. Sbaglia adesso Suzuki, una svirgolata. Malissimo. Penso che partita ormai finisca qui. Se fanno a botte male ne Ordonez praticamente. Partita completamente sfuggita di mano a Kiffi. Arriva a farsi giustizia da solo, credo, Estevez. Punizione per la Roma. Finale amaro, gentili radioascoltatori, intanto i minuti sono 102, qui non so, c'è ancora una punizione per la Roma che terrà la palla lì, poi la partita sarà finita. Angolo per la Roma, che rimane lì, non so, penso che abbia anche perso l'orologio oramai Kiffi. È finita, vince la Roma 3-2, finale incredibile. Il Parma merita comunque tanti applausi per un secondo tempo sontuoso, adesso vanno tutti da Kiffi, ne stanno dicendo di ogni. Un bel furto al Tardini oggi pomeriggio. Una bella mischia, come inevitabile che sia. Arbitraggio indegno per come è nata la punizione. Vediamo un po' cosa sta succedendo, cerchiamo di capire. Vabbè. Così, niente di particolarmente focoso, insomma. Tutto si sta un po' normalizzando, sedati più caldi da una parte e dall'altra. Carlo Chiesa, difficile commentare una partita così, un rigore che non so, c'era, non c'era, nasce da una punizione che non c'era per la Roma, quell'azione lì, quella su fallo su Pellegrino. Peccato, perché il Parma ha giocato forse il miglior secondo tempo della stagione.
1: Assolutamente d'accordo, evidentemente con le romane quest'anno non ci dice bene. Perché ricordiamo cosa è successo anche con la Lazio. È un Parma che non merita assolutamente di perdere, ha fatto un secondo tempo veramente, come hai detto giustamente tu, il migliore. Io voglio rivedere il gol annullato di Pellegrino, perché sì, continuo a non capire perché sia stato annullato, considerato che Troilo non mi sembrava in fuorigioco. Però questi ragazzi meritano un grande applauso, perché sì, stanno onorando. Infatti, il campionato
0: vanno a prenderselo sotto la curva,
1: stanno onorando il campionato, hanno fatto una partita splendida e purtroppo si sa, insomma, quando si gioca con le squadre blasonate, spesso succede questo.
0: Eh sì, peccato davvero, oggi ci sono state prestazioni maiuscole, Mandela, Nicolussi Caviglia, veramente tutti bene, si vanno a prendere l'applauso sotto la curva. Mai, per fortuna Carlo, viene da dire che non incide sulla nostra classifica.
1: No, ma infatti guarda, la fortuna è quello, certo.
0: Per la Roma.
1: Sì, sì, chiaro.
0: Io capisco i tifosi della Roma che esultano, ci mancherebbe, hanno mangiato un gatto vivo oggi.
1: Sì, sì, assolutamente. Direi che hanno. Guarda, arrivo a dire che poteva essere il risultato giusto il pareggio.
0: Sì.
1: Perché Suzuki ha fatto due miracoli nel secondo tempo. Però che questa partita il Parma dovesse perderla, assolutamente no. Cioè è veramente un furto, tra virgolette, ecco, sì, diciamo, sì. Perché il Parma non merita minimamente di perdere questa partita.
0: Vedremo niente, va bene così, la prestazione c'è stata, insomma, ecco, forse se proprio dovessimo vedere qualcosa, Bricchi non si è capito niente da quando è entrato.
1: Purtroppo sì, con Del Prato praticamente non avevamo rischiato niente, Bricchi, che poi è stato anche espulso, ha sofferto tantissimo, ha causato il rigore, giusto anche far giocare questi ragazzi. Io mi aspettavo anche Mikolajewski in campo oggi, sinceramente, però devo dire che è stata una partita disastrosa la sua.
0: Grazie Carlo Chiesa, grazie a voi per averci seguito. Il risultato finale 2-3 Parma-Roma, incredibile, con i gol della Roma al 94esimo e al 100esimo. Vero peccato, insomma, per il Parma, resta la soddisfazione per la prestazione, ci teniamo stretto questo e pazienza, ci saranno molti però episodi da rianalizzare. Intanto mettete su 12 TV Parma, perché è già iniziato diretta live con Marco Bellestato e i suoi ospiti. Grazie ad Alberto Dallatana, grazie a Samuele Taccolini in regia, grazie per averci seguito, buona serata.
2: La radiocronaca del Parma è stata offerta da DM Arredamenti, nelle case di Parma da sempre. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano. Artigiana Materassi, salute e benessere su misura. Studio dentistico urbano, fai gol con il tuo sorriso. Tecos, climatizzazione civile e industriale.
3: DM Arredamenti a Pilastrello Parma, strada per Monticelli Terme. Progettiamo la tua casa con esperienza e professionalità. Vi aspettiamo nelle due esposizioni per presentarvi il meglio della produzione italiana. È la nostra passione che fa la differenza.
4: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it. Fai gol con il tuo sorriso. Lo studio dentistico urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 Parma. Telefono 0521 63 77 20.
5: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
6: L'ora esatta è offerta da...
7: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
8: Sono le 20 e 9 minuti.
9: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
10: Buonasera dalla redazione.
11: Caso Regeni, il ministro della cultura Alessandro Giuli ha azzerato tutto il suo staff, e quanto riporta il Corriere.it. Decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del MIC e uomo di fiducia del sottosegretario Fazzolari, e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro. Il primo non avrebbe vigilato sul documentario su Giulio Regeni, a cui il ministero ha negato i finanziamenti. La seconda non si sarebbe presentata all'aeroporto e quindi non avrebbe partecipato alla missione a New York lo scorso mese.
10: L'Iran ha inviato, tramite il Pakistan che fa da mediatore, la sua risposta all'ultima proposta statunitense per porre fine alla guerra. Lo riporta l'agenzia di stampa ufficiale IRNA. L'agenzia non fornisce particolari dettagli, limitandosi a sottolineare. La fonte ha riferito che, secondo il piano proposto, l'attuale fase dei negoziati è incentrata esclusivamente sulla cessazione delle ostilità nella regione. In seguito l'agenzia iraniana ISNA ha specificato: focus della risposta fine immediata guerra e sicurezza marittima.
11: Il Cremlino ha annunciato l'arrivo presto a Mosca degli inviati americani Witkoff e Kushner per proseguire il dialogo tra Russia e Stati Uniti sul tema della guerra in Ucraina. A confermarlo è stato il consigliere presidenziale russo Ushakov, parlando ad un'emittente televisiva. Prima o poi, e credo abbastanza presto, i nostri omologhi Witkoff e Kushner verranno a Mosca, ha dichiarato. Continueremo il nostro dialogo con loro.
10: È atterrato a Madrid dopo la partenza da Tenerife il primo aereo di evacuazione dei passeggeri sbarcati dalla nave Ondius colpita da un focolaio di antivirus. A bordo del volo c'erano 14 spagnoli che ora saranno trasferiti in un ospedale militare. Previsti oggi anche i voli dedicati ai passeggeri di Francia, Canada, Paesi Bassi, Regno Unito, Turchia, Irlanda e Stati Uniti. Tutti i passeggeri sono asintomatici, ha detto la ministra spagnola della sanità Monica Garcia. L'OMS rassicura: non è un altro Covid, il rischio antivirus è basso.
11: Entro il prossimo 16 maggio i proprietari di monopattini elettrici dovranno dotarsi di targa, e chi non si adegua potrà ricevere multe fino a 400 euro. Molti rischiano però di non riuscire a riceverla in tempo per via dell'alto numero di richieste. Lo afferma in una nota Assoutenti, ritenendo che il MIT debba fornire ulteriori chiarimenti allo scopo di evitare ai cittadini di incorrere in sanzioni. Non è infatti chiaro se chi ha già presentato domanda ma riceverà il contrassegno dopo il 16 maggio possa continuare a circolare.
10: Lo sport per il calcio: nella 36esima giornata di Serie A la Fiorentina è aritmeticamente salva con lo 0-0 del Franchi contro il Genoa. La Cremonese batte 3-0 il retrocesso Pisa, sale a meno 1 dal Lecce, quartultimo, e sogna la salvezza. Il Como invece, con la vittoria del Bentegodi contro il Verona, conquista aritmeticamente un posto in Europa per la prossima stagione. Alle 20.45 in campo Milan-Atalanta, in corso Parma-Roma. Per il ciclismo, terza tappa in Bulgaria e secondo successo del giovane francese Paul Manier, che vince lo sprint di Sofia bruciando al photo finish l'azzurro Jonathan Milan e l'olandese Dylan Groenewegen.
11: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
9: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
12: A San Secondo Parmense torna Sapor Day, 9 e 10 maggio, in Piazza Mazzini, davanti alla Rocca dei Rossi. Due giorni tra gusto, show cooking e degustazioni. Ristorazione con tre menù di bosco, fiume e terra, a cura di chef del territorio. Dalle 12 alle 22, cucine sempre aperte. Sapor Day, 9 e 10 maggio, San Secondo Parmense, ingresso gratuito.
13: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta Prezzo Soci.
14: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
15: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
16: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.

0: AVO Prorit, associazione volontaria promozione ricerca tumori. Dal 1982 tra la gente, per la gente, in Parma e provincia. Informazione, prevenzione, ricerca, assistenza in campo oncologico. Un aiuto per chi ti aiuta. Sostieni i nostri progetti destinando il 5 per 1000 all'AVO Prorit.
1: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.

0: Voglio più!
1: Più!
0: Più!
2: Ma più cosa?
0: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
0: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
2: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
0: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad. Persone oltre le cose.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 21 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Caso Regeni, il ministro della cultura Alessandro Giulia ha azzerato tutto il suo staff, e quanto riporta il Corriere.it. Decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del MIC e uomo di fiducia del sottosegretario Fazzolari, e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro. Il primo non avrebbe vigilato sul documentario su Giulio Regeni, a cui il ministero ha negato i finanziamenti. La seconda non si sarebbe presentata all'aeroporto e quindi non avrebbe partecipato alla missione a New York lo scorso mese.
4: L'Iran ha inviato, tramite il Pakistan che fa da mediatore, la sua risposta all'ultima proposta statunitense per porre fine alla guerra. Lo riporta l'agenzia di stampa ufficiale IRNA. L'agenzia non fornisce particolari dettagli, limitandosi a sottolineare. La fonte ha riferito che, secondo il piano proposto, l'attuale fase dei negoziati è incentrata esclusivamente sulla cessazione delle ostilità nella regione. In seguito l'agenzia iraniana ISNA ha specificato: focus della risposta fine immediata guerra e sicurezza marittima.
5: Il Cremlino ha annunciato l'arrivo presto a Mosca degli inviati americani Witkoff e Kushner per proseguire il dialogo tra Russia e Stati Uniti sul tema della guerra in Ucraina. A confermarlo è stato il consigliere presidenziale russo Ushakov, parlando ad un'emittente televisiva. Prima o poi, e credo abbastanza presto, i nostri omologhi Witkoff e Kushner verranno a Mosca, ha dichiarato. Continueremo il nostro dialogo con loro.
4: È atterrato a Madrid dopo la partenza da Tenerife il primo aereo di evacuazione dei passeggeri sbarcati dalla nave Ondius colpita da un focolaio di antivirus. A bordo del volo c'erano 14 spagnoli che ora saranno trasferiti in un ospedale militare. Previsti oggi anche i voli dedicati ai passeggeri di Francia, Canada, Paesi Bassi, Regno Unito, Turchia, Irlanda e Stati Uniti. Tutti i passeggeri sono asintomatici, ha detto la ministra spagnola della sanità Monica Garcia. L'OMS rassicura: non è un altro Covid, il rischio antivirus è basso.
5: Entro il prossimo 16 maggio i proprietari di monopattini elettrici dovranno dotarsi di targa e chi non si adegua potrà ricevere multe fino a 400 euro. Molti rischiano però di non riuscire a riceverla in tempo per via dell'alto numero di richieste. Lo afferma in una nota Assoutenti, ritenendo che il MIT debba fornire ulteriori chiarimenti allo scopo di evitare ai cittadini di incorrere in sanzioni. Non è infatti chiaro se chi ha già presentato domanda ma riceverà il contrassegno dopo il 16 maggio possa continuare a circolare.
4: Lo sport per il calcio: nella 36esima giornata di Serie A la Fiorentina è aritmeticamente salva con lo 0-0 del Franchi contro il Genoa. La Cremonese batte 3-0 il retrocesso Pisa, sale a meno 1 dal Lecce, quart'ultimo, e sogna la salvezza. Il Como invece, con la vittoria del Bentegodi contro il Verona, conquista aritmeticamente un posto in Europa per la prossima stagione. Alle 20.45 in campo Milan-Atalanta, in corso Parma-Roma. Per il ciclismo, terza tappa in Bulgaria e secondo successo del giovane francese Paul Magnier, che vince lo sprint di Sofia bruciando al photo finish l'azzurro Jonathan Milan e l'olandese Dylan Groenewegen.
5: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: A San Secondo Parmense torna Sapor Day, 9 e 10 maggio, in Piazza Mazzini, davanti alla Rocca dei Rossi. Due giorni tra gusto, show cooking e degustazioni. Ristorazione con tre menù di bosco, fiume e terra, a cura di chef del territorio. Dalle 12 alle 22, cucine sempre aperte. Sapor Day, 9 e 10 maggio, San Secondo Parmense, ingresso gratuito.
7: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
8: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
0: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.

0: è mezzanotte e due minuti.
1: Stai entrando nel magico mondo di Blu Notte. Questa è la notte di RPL.

0: And if you want another candle.
1: RPR 102-104, la notte.